0: Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia da caccia in Sol maggiore per quattro corni, archi e continuo, Jag Sinfonie. Hermann Baumann, Christoph Kohler, Mayr Kakar e Jean-Pierre Le Petit, corni. Concerto Amsterdam, diretto da Jaap Schroeder.
1: George Gershwin, My One and Only Love. Pianista William Balcom.

0: di George Gershwin abbiamo ascoltato My One and Only Love, pianista William Balcom.
1: John Dowland, aria, Mistress Nicole Olmon, Farewell Unkind. Roberta Invernizzi, soprano, Accademia Strumentale Italiana, Alberto Rasi, direttore.

0: Di John Dolan abbiamo ascoltato Aria, Mistress Nicole Olmon, Farewell Unkind, Roberta Invernizzi, soprano, Accademia Strumentale Italiana, Alberto Rasi, direttore.
1: Giovanni Benedetto Platti, concerto in re minore per violoncello, archi e basso continuo, non tanto allegro, adagio, alla breve fuga. Sol Gabetta, violoncellista, orchestra da camera Cappella Gabetta, diretta da Andres Gabetta.

0: Di Giovanni Benedetto Platti avete ascoltato Concerto in re minore per violoncello, archi e basso continuo. Sol Gabetta, violoncellista, orchestra da camera Cappella Gabetta, diretta da Andres Gabetta.
1: Radio 3 Classica, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Franz Schubert, Liebesbotschaft, D957, da Schwanengesang, trascrizione per chitarra terzina e arciliuto di Eric Belloc. Eric Belloc, chitarra terzina e arciliuto.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Liebesbotschaft di 957 da Schwanen Gesang, trascrizione per chitarra terzina e arciliuto di Eric Belloc. Eric Belloc, chitarra terzina e arciliuto.
1: Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787, concerto in re minore per flauto e orchestra, opera 6, numero 3. Moderato, adagio ma non troppo, allegro assai. Carl Kaiser, flauto, orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

0: Avete ascoltato Concerto in Re minore per flauto e orchestra opera 6 numero 3 di Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Carl Kaiser, flauto, orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.
1: Johann Joachim Quantz, concerto in sol minore per due flauti, allegro, amoroso con sordini, presto. Alexis Kossenko e Amélie Michel, traversieri. La grande Curie.

0: di Johann Joachim Quantz abbiamo ascoltato Concerto in sol minore per due flauti, Alexis Kossenko e Amélie Michel, Traversieri, La Grande Curie.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per violino e orchestra numero 2 in re maggiore, K211, Allegro moderato, Andante, Rondò, Allegro, Cremerata Baltica, violinista e direttore Gidon Kremer.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto per violino e orchestra numero 2 in re maggiore K211. Cremerata Baltica. Violinista e direttore Gidon Kremer.

Sergei Prokofiev, Vision Fugitive per pianoforte, opera 22. Lentamente, andante, allegretto, animato, molto giocoso, con eleganza, pittoresco, comodo, allegro, tranquillo, ridicolosamente, con vivacità, assai moderato, allegretto, feroce, inquieto, dolente, poetico, con una dolce lentezza, presto agitatissimo e molto accentuato, lento irrealmente. Alexander Melnikov, pianoforte.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Vision Fugitive per pianoforte, opera 22. Alexander Melnikov, pianoforte. Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Allegro vivace, andante con moto moderato, saltarello presto. Radio Camera Orchestra diretta da Franz Bruggen.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Radio Camera Orchestra diretta da Franz Brugger.
1: Giacomo Meyerbeer. Gli amori di Teodolinda. Cantata pastorale per voce, clarinetto e coro maschile. Introduzione. Cavatina. Recitativo. Allegro moderato. Coro dei pastori. Recitativo. Andante con variazioni. Allegro molto moderato. Leneke Raute, soprano. David Bandieri, clarinetto. Orchestre de Chambre de Lausanne, Chœur de l'Opéra de Lausanne. Diego Fasolis, direttore.

0: Di Giacomo Meyerbeer abbiamo ascoltato Gli amori di Teodolinda, cantata pastorale per voce, clarinetto e coro maschile. Leneke Raute, soprano. David Bandieri, clarinetto. Orchestre de Chambre de Lausanne, Chœur de l'Opéra de Lausanne. Diego Fasolis, direttore.
1: Igor Stravinsky. Divertimento per violino e pianoforte. Sinfonia, Danse Suisse, Scherzo, Pas de Deux, Adagio Variation Coda. David Grimal, violino. Itamar Golan, pianoforte.

di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Divertimento per violino e pianoforte, David Grimal violino, Itamar Golan pianoforte.

0: di Robert Schumann. Avete ascoltato? 6 fughe per organo sul nome Bach, opera 60. Organista Kevin Boyer.
1: Benjamin Britten. Lacrime, per viola e pianoforte, opera 48. Isabel Markova, viola. Irene Puccia, pianoforte.

0: Tja, ein Burin zidant jesuz dunque da domanga benaura sung la mebo li mortna al roa sotan minibus itna maxi operazion ai carabinieri abina 4 personas che marcia lava de droga sequestra in unia bulsan 43 kilo de droga ingegna da rue sung il marcia. In ihr 30 d'agost je fina via l'insta meteorologic e li staten insta de ciaut extrema e li ved l'insta del 2003. Per celebrare gli 80 anni la curdanza de Gasperi Gruber, ma la due province autonomes de Trento e Bolzano ha un programma fit de comunicatives istituzionelles, culturelles e scientifiques centredes sung l'autonomia. Dono as notiziert na kerda ora prascha purk valanque nante cun la trasmission Ladinia Live, unque cun Sara Frenner, ca rajona del Museum Ladin Castel de Tor, ca cumplas un ker de secul, geste de la trasmission e Mattia Maldonado, cun laura d'aur del Museum, ca gira it sung el program de festa, sung el program un sada quan ai 5 de stamber. Ma jong zang dan pro via. Gli unici luptalla of considera problematic sung la monte Fogedora, tl comune de Mareo, doc la provincia ha dat l'autorizzazion per slupte un secondo lauf for sung Fogedora, i doc gli ebbe l'unici luptan prim lauf al scominciamant de luglio, al presidente la provincia compa cerbelai 28 agost so scritt un decret per autorize l'autoriteis forestelles in cung laurazion cung i verdi a ciaccia a slupte cas secondo lauf d'anter luglio i agost i l'unico constatasun fogedera undes biesce sitchaures zaredes lienschibang 62 tires de pastura che unice zaret il rayon de fogedera dal 2021 un king al di d'anquei. Un buro incident è sottunque da domani ben aura sung la mebo li morten al ua sotan minibus.
1: Pic dant le scatter da doman bonora e nom le vignuccia passot in dena che gia pes un streda, le mort sul colp, l'incident mortelle soceduda le scatter da domande in merte sprun de settembre. Sulla superstreda Mebo e Teltoc de Ponte all'Adige e nom de 47enni e gia a pe e le staccia passot da un minibus. L'om le mort sul colp e le vignu dit che l'autist del bus non l'ha vedu il corp. I carabinieri siedo a verificare tutta la dinamica sul post enci soccorridores della Croce Biencia e la Croce che c'è in studia fake permanente de Busan.
0: I giuda crept lauta fascia e unis credenier in aiut un climber de Südtirol de 31 anni che s'afferì su la pizza inner cofler su un saslong de briada con un compagni favol per fe la via di bona a belau 3 mm d'autazza e la vel maniera tumat la corda sfaggiang me la nasciabla con il giolori l'unica giula in sugurazza tal rifugio Friedrich August o la claspitova in ambulanza clamena a cianacciai il compagni che ne sa fat nia e unia compagna su un giof de sella. I sung la vinores d'antrampazzi mareo i agita bon fin la operazions per crina persona nal de 67 anni de Bologna che sava perdu jang do an vedel troi il da vestr tu mai avai perdu il rucksack il funin il manciova dalla saira dant da dumang da mesa la sies il unidat l'allarm taur 50 persone si è muerte sal cri con l'aiut de chans i drone si con il joller il alieto giuni abina con il joller il uniportat spede la belung il fava disidra tratta iova ferides an uf i al spinel. Itena maxi operazion ai carabinieri abina 4 persones che marciadova de droga sequestrai chi l'uni a Bulsan 43 kilo de droga ngignada a rue sungel marcia.
1: 4 persone se venute seredes via tel contest de una gran operazione del grop investigativo di carabinieres de Busan. Ia so castra una gran quantità de droga da record in dut 43 kg de droga biota ante rassis e marijuana, che nota taeda la fossa stata spartita te 600.000 porzions da vener tel marcià clandestin. L'operazione la mettumana in domenica 22 di agosto anche i militari si afferma a Busan naut sospet. Le raite doi join da Maran de 27 e 28 ein, che isconea 3 kg de hashish de panec termosude e una cobia medema de un schiof da saut. La residence le sa portai carabinieri sa individuare una gran magazine e ence dodes valiva perquisizions fora per la ceses le venu bida ad una gran quantità de sostanzas. Timpruma 8 kg de hashish de cesa de una femmina de 66 anni, da podò etres 31 kg insieme a nautere de marijuana de la cesa de naela de 43 anni, dutes in cesè de Samaran. I 4 sospetti doi uomini e doi femmine si venivano arresti. Il giudice per le rescides preliminares la convalida i provvedimenti e il già dati domiciliares ai doi giovani e l'obblianza di agire a firmare alla doi femmine.
0: In 1930 de

0: À gauche, ti fina via l'instà meteorològic, il è stat instà de chaud extrême, a livell l'instà del 2003, al do del meteorolog provincial Dieter Peterlin, e la bulsa unicumpta ban 27-10, con temperatura saurai 35 gradi, i ban 32 nuotes tropicales, mei sotai 20 gradi. Cinque estates la onda sta gran chaud, con la temperatura scargionti 39 gradi. Ich bank il schmanchan quei l'auton meteorologic, resta la temperatura sinanta chaudes, pertant perduta castena. I tamp stada san al sairat la rajong de persnongi faren cung da natchas si chules, madgung feri Valentina Ridolfi.
1: L'estat dans besoc e enagamens sor al dut del rajon de Persenon, Varna e Neustift. La perturbazione l'argonzia massima forza dalle sot da sera del lunes sera canche les comenzai in cia tempester con cugoles de giaccia che argonti 5 cm de diameter, granes desche balines da tennis. Tensente amen la fat bianc de tempesta dut intorn, stredes, garage, cevenes e partiments ite dret e venui enage. Tedes valives rajons el livel de lega della giaccia l'argonti 70 cm. Le venu all'armai gropes de studafec volontadives del rajon che ialura tutta sera en sin de net per libreri frabicace mettere in sicurezza la strutures. Non le stat feri o ence gent che s'ha fat mel.
0: Il Trentin proteste anche il settore della sanità contro il mel funzionamento del sistema informatico della provincia.
1: Il Uri Arange, professionista della sanità trentina, dai dottores agli amministrativi de vigne settori, ha indrezzato una mobilitazione all'ospedale Santa Chiara de Trent per denunciare i problemi informatici che stanno seguita a mettere in tilt tutto il sistema sanitario su tutta la provincia. La protesta alla tolite è anche un altro argomento che il dell'aggressione fisica al personale e anche che il della menzianza del personale. Vendo manan presidio di sicurezza stabile e che la politica tolle te manda al buono il problema con neva assunzioni. Tena nota il sindacato ad mi ragiona di un problema strutturale e che non seppel più scriver. Le una struttura digitale debola e mai dal buon metodo in sicurezza, i scrif. Va ricordare che il sistema informatico le sutado i autos de mote che smes de host e già nota da suda non si è potuto prenotare o torfora sang sempre a cason den tint ai programmes. La protesta le scomenzata da mesa del sunes dant na radunanza di ospedel e don si tin alla verta.
0: Il Tribunal per i Mandri dell'Aquila ha dato si banste per la scecca la famiglia del Bosch, conosciuta a Lonci Lerc, doc Sintra Unides e Unides Stratedes per Manche di Media Nazionale, ruva ino adum. I tre mandri da ino uni arvaginei progressivamente rassi genitores, per intanto da si reste dal Bjerg, la chasa famiglia via Perlena, i fins lena da si passe de briada con si genitores, obiettivi e calca i posse ndi, ino ste definitivamente adum con l'oma Catherine, il per Nathan con il sostegno il controllo di servizi sociali. I mandri ha da prima passare i test che ti permette di gira a scuola, la maggiore figlia della quarta classe e due giumblings della seconda. A Palmoli gli hanno intanto dato la licenza per la costruzione di una casa nuova per la famiglia che garantisce la condizione saldo da mandare dall'autorità di sugneria. L'anno passato va al Tribunale di Giauni dell'Aquila, tauta ai genitori del dort Cialesi un simutons e va a spartire la famiglia Saurandajan i mandri a un convit. Domani ha cominciato la stagione della ciaccia del Trentin, 6.000 e ciaccia d'aura che è per s'ingegnare.
1: I dombramenti della provincia di Trent su tutto il territorio è mossa a pontina in territorio con la presenza sena di bestie del bosco. Vendo un bra 73.000 bestie tradizionali, donca cerves, caprioi e muflons, e se poderà coprire insina 30.000 bestie in tutto che stan. L'associazione di categoria la dombra è anche un forte mudamento generazionale di chi s'ultime egni, 950 aspiranti a pontina tra egni. In domenica e 6 settembre, metman donca la stagione da tutto per la ciaccia a caprioi, cerves e muflons, che la da distala se ha già verta i sedes de aos con la ciaccia e ciamorces.
0: Il Vassula compaida de studentes e studenti de scienzes la formazione per la scuola elementare e scolines la università a Persenon per l'anno accademico 2026-2027 e il 291 candidati per il corso de laurea magistrela de scienzes la formazione primera. Do anni de stagnazione il zang naumante ban 35% un buon sanit tempes de charistia d'insegnanti. Dandri fattores ca fat crescere l'interesse per i corsi universitari de scienzes Tendenzas da formación a persnong, tal vez la coordinación con las tendenzas escolásticas, la mesión de hacer practicums, as comencé dal primán, y horarios flexibles. Por chica dan fe con el contenuts de curs que van pitea a persnong, y aquí ya li dan cuets entre son la inclusión, son el plurilingüism, son la sostenibilidad en chiel dal lieger de comunicat stampa, mancha son materias científicas croc matemática, informática y ciencias naturales, y son la técnica, ora de cal van lanciar dat pais, son una formación al do per la durvanza di media digitei y de la intelligenza artificiela. Per celebrare gli 80 anni della curdanza di Gasperi Gruber, ma la due province autonome di Trento e Bolzano hanno un programma fitto che comincia diverse istituzioni, culturali e scientifiche centrate sull'autonomia.
1: Gli eventi ma ora sono in programma sul territorio regionale la celebrazione istituzionale sensibile il 5 settembre a Maran. A partire dalle sune del Kurshaus alla cerimonia tolare aperta il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica Federale dell'Austria Alexander Van der Bellen. Sarà da vedere Dut Ence sul canale 108 della Rai Ladinia. La cerimonia ufficiale a Trento invece la sarà al Teatro Sociale di Trento, ola che venirà indrezzana a scontrare ola che venuta fuori la tappa storica dell'autogoverno. A pedia che est via perduta la settimana e a mo in antege la settimana che ven, ven portadant convegne scientifiche e divulgatives. A Palaz Widmann, a Busan, ai 3 di settembre, il Centro di Storia Regionale all'indirizzo del convegne, ottantendo al Trattato di Parì, si esperge e analizzerà gli effetti internazionali dell'accordanza in confronto con la membranza todessa della Val Canali. Ai 4 di settembre, il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento mette a girare l'evento L'autonomia le in viaggio per Pisser, l'evoluzione storica del statuto speciale. Dal 4 di settembre, da Pove a Portadante, c'è un programma di scontrare su tutto il territorio e indrezzedes dall'Eurac per la provincia di Busan e dalla società Michael Gasmeier per la provincia di Trent. I dibattiti ci si aura ai cater de Bornec col storico Giorgio Mazzalira, presidente della settimana scrivente tutta la provincia, per la Iunes de settembre sarà la scontreda al Cide e Carl, da un'accordanza a nostra autonomia, o la che storics, divulgatores e content creator ci spiegherà il significato dell'accordanza ai giovani. Ven portadante in ce mostre se scomenzadives alla Pief del Tesin, Pais de Nadia al Cide de Gasperi, te Museo Cesa de Gasperi, l'estate ingegna visites videdes pisedes per far descorir endo i les de Nadia statis trentin e quel che l'estate te do la negoziazione de Parì.
0: Fajon al Savai Candunas Kvanghai 7 stambre sarà la corvara al camper della centrale di consuma d'aures e plovisa d'armes di da mesa la 10 in king mesa la 12 sulla piazza d'Ancomun. Sun il camper riel da poter consultare tutta la infoteca della centrale di consuma d'aures con le proie ultim test di qualità e confronti di prodotti in grum di materiale di informazione d'ogni sort. Per una consulanza di persona è la disposizione con Laura Daur della centrale che può consultare il settore della telecomunicazione, assicurazione abitate e fabbriche, tutti che hanno fatto con l'auto, servizi finanziari, comprate online e viaggi. Per domande più complicate, poi con Laura Daures la centrale, de inante il consiglio di consulenti esperti di settori di svalivas. In unione alla previsione del tempo, dal suradl e la temperatura si è da d'insta, la pressione alta e massa d'aria della rata stabile determina il tempo del nostro rayon, in ciò d'oms di restl da suradl, ma il forma nibile sagrum e da sarà la prima perte della nuot poluni vel temporal. La temperatura massima si è in quei d'antro 25 gradi l'alta valida dell'Isarc e 31 gradi del rayon a sud di Bolzano. Domani, miercoledì, è la previsione del suradl da domani, ma belle d'oms di via passerà il banch di nibles plus passes. Doms di sarà il formo gran perta su radl e la nibles a grum restrat senza fazion. La temperatura resta più manco un fatti a raggiungi valores massims d'antor 25 gradi tlauta valida dell'Isarc e 31 gradi a sud de Bolzano. E to fina a nos notiziar de gra pravai scuta su Jean Zainante con la coppa dal con la digna live in quei con Sara Frenner.
2: Ladinia Live. Microfons da Vierge son attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
3: Alle i tre Kerchels dus, in Schubenius, a cash programm del Domarana. 25 ani complaș il Musla, il Museum Ladin Cestel de Tor cu Santa San Martin tla Valbadia. În certe secole s-a mai una bună ocaziune da fan più de festa e da matagi de vin sordes comenciative. În sabada, ai 5 de septembrie, ol museum celebre oficialment ar so compleant resna proposta culturala șal de rica e pur nu să vai de plu orunze ciacolempi cu Mattia Maldonado, colaborador del Musla bainiu a sezonas ladinas.
4: Giulam, un bun domn, mi-s dat descanci.
3: Il program pur in sabda e 5 de stamber e ampl e bel dals dues piais e ia. Ula pa visa, Mattia?
4: Sun punsede mat manc un escursion fora pur la Vadi Morins, ale Giovanni Missi e Hervik Prinot, che sconta in un più nostra valada della storia e della cultura, samba in casa spocci che Giovanni contarà, e nata appunto di udece, mo casa per la geologia, shuk... Questa influenza è il paesaggio, sembra il vire e valada che avvisa la tematica che ne rappresentata Plotert con il recito della Valentina Campesi.
3: Avvisa, dopo l'escursione, ne è attraverso il cestellettore del 17, vanno a presentare i risultati di questa recita, scelta interessante. Se con la Valentina Campesi l'autore della recita, va a essere già con la gente della Valbadia, da Zaccan e da Incu, e ne presenta un'analisi di Cicalodì, vire ten rajun da mont schökel nost. Cil pagnu studie e analise a visa della Valentina.
4: Io, nan, dijume fes il porta uj, sposam mai pura savai dit pla visa pon jangs li liber e un baie con la Valentina. La ne rappresentex liber, la publicazione è nom Trame di Valle e chi la ven cu io di un pui risultat de Cristin Rashida qua sot il titul Jant la Valbadia, Danir Zakaninc. Il travert focal da fam prim studie su rit porci creverda la vita contemporanea tvalada e udanshuk la fin pyche de zanas da ein il filup turistic a mia mastra so miemo proprio trasformé il vire da vin idee il vire kilot valada un argument che nit fora dar sterke la question della casa question abitativa la calè ste trutch muda manch la maniera at calcan chafan da chaza sho cal la va da vai in da chaza un po da la cu da ste e le domande scpo a tsako den fia du talin rashida e suradut chi che i protagonisti da chi muda manch cinque mesun stress chi protagonisti a jasho tres chi muda manch vagna slde e samba inizia con più di una gerarchia d'anter chi protagonisti sacco chi capo il paese chi manco
3: e t'has detto Mattia tu fai il portavoce la Valentina Campesi in cui sognerai la Dinia e per Valentina Campesi dell'ingas la Uma Talian un giusto as la chirica sta in recidassa e vara è stata tanto raibung da ne sarspogna una domanda che è tre cimeture scara in rescido e ci gruppi di persone che noi destute in considerazione per questa in rescida ar ne sarspogna fino a mai por latin che lo dica rassatutna gran bria e la ringrazione e la scotunzan di questa curta domanda che ti ho fatto dan fora.
5: Buonde Dilan. La metoda principale durata por la rescida è stata cara etnografica procara che le incegni un metodo d'uomo in questionare online a quel che la tut perte 210 persone. La metoda etnografica odisse trasferì per un tempo lungo, temi case in anni e mezzo, sulle territorie e tut perta la vita della comunità, baie con le persone, frequente i paesi della valada, iodai, ci calzazzade, sciocai si muda. Le persone toccate le più desvalie, dai direttori delle cooperative turistiche, al laurante di Sajun che vanno da fuori di qua, al pensionario Ladin, ma danno da tutti ai giovani che ha fatto palerca.
3: Io ho l'autore della Inrescida Trame di Valle, Valentina Campesi, e sono qui con Mattia Maldonado che può passare i risultati dell'Inrescida etnografica.
4: L'Inrescida della Valentina alza fuori e sembra che mi ricordo che quando vai a Valbadia al dedo in cui vai in una società complessa. Al minimo della comunità ladina che vir chi lo alle più sorte comunità e che ci sono gli ogni smontie Šamuva vajeca con una panoramica in tira. Šnjak dytos e spo tinica dym samba dal fidel turism che dal ritmo dyč kanca ko. Šo kum bel dit nat la questione abitativa e nju da alzada fora da maniera dar prepotente. Cical vaiga ec la casa quasi mude funzion kilon e nja ple ma dar, šo Valentina ti dice un bene abitativo, ma un bene rifugio. Che lo dica al io al smuda più la funzione alle quasi vai in una casa compri una casa chi lo e ciò che investi clert clor alle un bene rifugio e cash sambagn è un problema spo pur join cures virt valada o sambagn pur chi knanya nar bjunt gschwers in casta maniera problemi quando es il dashpoint casmuda za co di un max modell turistic de Südtirol che los ligi per la Valentina scrive per tagliandar schnell, ossia la diffusione capillare della proprietà di case e strutture ricettive che generava valore finanziario distribuito su una platea ampia di attori locali. Cacio dica, cacio smuda, al negna ple troc atturz, al negna ple troppes strutture ricettive, mo alle tre ple una tendenza da vai na centramant del patrimonio immobiliare e cash generai al rischio che la proprietà si va fuori dal smans della gente post e che si trespre investidus da fuori e ci che la Valentina nos dice che lo e che cash adum als narrazions come infatis pur l'industria turistica sura cicla cultura ladina e generai un più del sentiment de unheimlichkeit. Rokžuk kun heimat e unheimlichkeit kwen dant plugunot gunot spotso laur e alletza con invit a mudé pensiero dell'abitare dal punsendo a tramanter e casitindo al zanter la stabilità della popolazione piuttosto che profit kwen spot al turismo.
3: Dissonanzas aldum fora tres castas in rescides cars epa las dissonanzas principales sentides dai abitants la Valbadia che l'autoria campesi è stata buna da in resci fora.
4: La prima è ciò che hai ben più dit la composizione della popolazione della Valbadia. Se va là ad anvierniam la dins mo troppe comunités de chofarantes, de chvalis che lo dice la in cittadini cunt che trattano la saison è un numero quasi sura il mezz della popolazione da valada de dependanci saisonai mat qualche settore di hotel la ristorazione cash ma se non si ricordè in tini cunt il secondo punto è ciò che ha in bel baie la casa già purtroppo esiste il sambagno in liam sterk col post ma allenc na tension dar stersa gspür la fora sitz pur joink ponjas pos pur matvalmo kalenc po pur kik nanya nar pjun o knanyas po liams stersh kola komunite il post kalo di na raiz munch na pulsion gspür la fora e kas kreatrit un terzo alla porta d'ant verda l'identità al da contra più casta che l'identità qua rappresentata da chic il adins e l'identità vita spo della gente di posta al vain d'argunot presente pur il turismo questa cultura c'ha con più quasi liada a chic ste al tam da zaccan caractroch al deden che fes fadia za coda si medesime da circunasce e che lo balch po propri Valentina de schuk al vanias dex sentimante unheimliche heimat
3: in schim taget la prossima domanda e it in mani il Mattia Maldonado se sant pa la gent la Valbadia c'ha mo completamente da casa sans pa tu Mattia da casa chi lo la Valbadia ci dis per la lin rescida la Valentina e personalmente posta di la tua
4: una panna zagno di questa question che concept de unheimliche heimat gent resta o reser ste per raiz soz kana ma stanta in po da esterboins dal fa alle inch la valada smuda dar schnell. Le tutta l'industria del turismo porta dici che da manch tre sin dopo strutture sin cheli paesi che smuda alle in la contrada che smuda, perché un istante magari ci da riconoscere le cose e chi lo ci che avviene in maniera ogni dito in le interviste che l'ha fatto val cresta tres in dolo che dice un po' c'è fatto con un punto di riferimento il smunz e sono sicuro che baies con il nene il pere del nene buonamente le strade le strade non riconoscesse neanche il bosco molto smunz e dai lo c'è con tres c'è un fi smat in colliamante con ci che stemmi fu tres il tempo la domanda scimsante da casa la risposta è che in questo mondo si dirò da tres in do toci qua in giù in questa smuda mia risposta è un po' che lo io personalmente in santo darli e a tres avevo la convinzione che che lo è il posto non la che resta stè un chef tres più in ciò c'è che in stante sunt nia del dut șuc și ar fost un post că ceară de me de calchi fie spert.
3: Giulang am atins pur tua minunga personală, pur sora caște căștiung, e che cosa vai de plu de caște în reși da des scrisă caște data ai 5 de stambăr, el che il Museo Mladin c'è stel de tor, la presentazione de caște în reși de Valentina Campesi, trame di valle, nide dal 5 domiste, il museum, e spot do vara incinant, Mattia. Abbiamo fatto un po' di festa, io ho ito per la sera, per la notte, per celebrare il 25 anni del museo. Ci aspetta il facciamo detto ai 5 di settembre.
4: Io sono per noi sono detto ci feste il passanza musica, perché dal 6 in ant, il musica che lo c'è stel, alle tutte gente al posto, che suona. Il matematico con l'Elena Pichaider, di un mandige set particolare con musica sit dal Vic elettronica poi lui in the Space Travelers che suona e dopo da Sara diciamo il Marco Anvidal Farai che mette musica da Sbunf la Kurt di Castel perché sarà l'occasione da fare festa di Cedim
3: program va samban inant in do casta festa di 5 de stambar ciel pacemo dit sung il program des manifestazions del musla del 2026 la pert dal ton in bern als un vor des manifestazions vor splu de relief
4: a tira do il sis de do domania quindi il sis de stambar il na belissimo scorsion di da dant sun conturine sul lander o la calè zolok filippo zibordi che sbaglierà la urs rossa dal dede in cœur e Hervik Prinot, paleontologo, che sbaglia per la laurz dai andri. Ottobre è l'indo a mostras che stanno l'Apple, che matta fora, le Albert Melauner, la Cristina Rosa Pizzinini e Georg Erlacher, che matta fora questa esposizione l'Ulm. E trestel il medemo mais d'ottobre, poi per l'occasione in l'Apple, che fece un mattinè letterario del 7 ottobre, da Stuia de Castel. In novembre il Kloster Arbeit wenn fat re da ein Zenkel Museum dedicai an più a artigianat tradizional quen fat mula con fat chift banda tres in chift pizza por fal las garlandes ci verda an più la tradizion e por nan kan rivas po verso la fin del mais il concert danade che lo Castel.
3: Tanter sensazions, colps de scena, de bellissime manifestazions. Davant a tres in do, da nul Museum Ladin, c'è stil de tor, proprio una paladina de Savai, potes un di, post in contada, e de barat culturale, in sciu, tutel bun al musla, al Museum Ladin, c'è stil de tor, a Mattia Maldonado, digi, darbel giulang, de cast in contada, de duces informazions, ne sas, scinché in ant, bun lavor in ant, e una bella festa il 5 stambar.
4: Poter meglio l'anno e per un da studiare di canci po alla festa.
3: L'invit è de perché il nide il 5 stambar era tanginant il musla, io ricordo. E nostra l'erxa spizza io da Sara Frender, il più bel saluto, io saldi in due schnitt con le novelle e i programmi ladings.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lila Setz da Saira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
3: Buonasera, pla notizie sunt curte, în cuia e prim de september, vădige Alexander Stufer pe la pert redaționela și David Leiter pe la pert tehnica. Sunt la munt de fijădura de mareo, el unită o tvia în secondul lauf. Căși e stat mezung, cum decret de presidenț la provincia Arno Kompatscher, s-o scrie în vânărdi din a paseda 28 de agost. Îl se trata de un lauf problematic, că de să ai primi de lui, de ai primi de lui joinant, avei țara unde știră sunt la munt de fijădura, u lacli na cejea, in ce doi că celat la bieșes. Mara Miribung a rujna cu Martin Rigo, president de interesanță de munt fijădura.
4: Înștești sunt de 32 pars cu fișpert la interesanță, alen consei cu managea, la munt, fistidieia, i descarezen, i ventres, manco, cu se confida i tirsa nos, se gui por le lu, por la pora, când nu e plus ce fețe ruchi tirs, i și una persoană se tinga în tirs, po, o e tachepa i tirs, că l-o ce are la pro, i unce de oice a fede dar ton.
5: E dal moment că de plus pars, n-a nia plus ce fețe ruchi tirs, da dal ton, el belăș cu manciamant dăm seniu cu peng lut la raiun de fujedura. Dal moment că le indire da dai loinant in pocem unii cafeatras nubișas e duas ciuras spranadas, il dol decret firme de la provincia nu cupen scundolu.
6: Ia în grăm de bieșes mancia, le lue vine perde disse le îndovale scărțe, in un comanist la jante cite, jante covir da lunci la natura, covir da lunci la realte, impara da conesce la natura for dai libri de storias. I șar ne vin în galin în confin por le lu, i că ne încem più de reconoșanță por le lauri da paus, po sarà al portrepes munți la fin.
5: Inci sunt la munți de fujedura, o lac trantot de sciant bișas ki dui fa maes ceara sura tra tang liște, ne nia plustades da cafe, ec set e nudas cafades scarțades.
3: L'azienda sanitaria del Trentin il in quell'unni fat na protesta contra il schlitt funzionamento del sistema informatico. Valentina Redolfi.
7: Il uriranj professionist della sanità trentina dai dottore sai amministrative de vigne settori ha indrezzato una mobilitazione all'ospedale Santa Chiara de Trent per denunciare i problemi informatici che stanno seguita a mettere in tilt tutto il sistema sanitario su tutta la provincia. La protesta alla tolite è anche un altro argomento che è dell'aggressione fisica al personale e anche che è della menzianza del personale. Vendo manan presidio di sicurezza stabile e che la politica tolle te manda al buono il problema con neva assunzions.
3: La compaida di studenti e studentes tra scienze e la formazione per le scuole elementari e scoline dell'Università di Bosnon è il laudo di su. Per l'anno accademico 2026-2027 è il 291 candidato per il corso di laurea. D'altri fattori che ha fatto crescere l'interesse per i corsi universitari deslevestre la coordinazione con le tendenze scolastiche il mese di fare practicums a sconce dal primo anno. Non c'è un comunicato stampa. In un beitrag con il sport. Il Hockey Club Fascia ha presentato i squadri che tolite 104 giocatori con la promo vincita da Flam e Velun dal Venet. La prima squadra, che gioca la seconda Liga Italiana, la Serie B, il 5 giocatori da Ora de Valeda e 5 fulestieri. Il presidente Gaetano Rasom ne spiega si visione del hockey de fin italian.
8: La gran novità di quest'anno è la fortuna che Valgugni ha capito che se investiamo su Milan l'hockey a livello nazionale al Ciappapè. Io metto un pesto a squadra a Milan, che la è il campionato dell'Ice Hockey League, che è un campionato internazionale, quello che è il Busan e il Valpusteria. E io sono convinto che quest'anno col Milan IT sarà molto più interesse a livello nazionale, perché che riguarda invece il Fascia, sia una lega completamente italiana e guarderò di costruire una squadra per spere breve futuro di avere un campionato italiano con squadre italiane.
3: Il campionato di Serie B comincia per i Fassa Falcons ai 29 settembre. Gli il medemo di che comincia anche la Liga Alpina di hockey. E noi scegliamo la previsione del tempo che ne sta per domani, ai 2 di settembre, un bel tempo con un po' a sniblare d'entrata e d'entrata e da sera vel pit la probabilità di pluia. Da do domani nan saraldo fin sarani la temperatura massima va su mod 4 gradi promezzan quei. In shiran grazi provosco de sun quella sera da jonzan inant la linea al quartet letterer. Bon scute su.

0: Quartett Letterar. Quatre critics de letteratura de la Dinia Sincunta pur Bayer de Libri. A la conduzione Ruth Bernardi.
1: Na bona sera dai studios la Rai de Bulzanve di Ruth Bernardi. Nuoti no con un quartet letterar, forum de discussion. Per usne plu alla menuda con un libro letterar, saluti not lo pramet de studio, Ingrid Rungaldir d'Urtigei, Gsta Bulzang, ja Urtigei, la Laura Koch tradutaura de l'Uffizio Questions Linguisticas, la Provincia, e anche scrittaura Liedia. Matteo Taibon è la Plid Mareo, è giornalista della Rai Ladinia a Bulzan. Roland Vera, d'Urtigei, sta per Snon e Urtigei, il fovintendente della Scholz Ladines de Gredaina e de Badia, è anche scrittore Lieda. Io sono Ruth Bernardi d'Urtigei, ma sta a Tluses. Io Laura Koch, pubblicista e professionista Liedia per la letteratura. Ma unjong sang al Liber. Danke Matteo Taibon wischlarasch de Chung Liber ke rujn rong schnuet, we la chance kocke du sansa, schkute sun tok orad Liber tla rujdeda originela. Liesch lautoch nstas.
2: Nein, gegen Touristen habe nichts, im Prinzip nichts, aber hasse dieses ewige Gelächter, dieses Angelächle nun einmal wie die Pest. Ich hasse dieses Knopfdrucklächeln, diese immerwährende Unterwürfigkeit, diese eingesprungene Servilität, diese sklavische Kriecherei und dieses tägliche, nächtliche Anbiedern an den sogenannten Gast, diese masochistische, geldgeile Prostituiererei, dieses »Der Gast ist der Herr und wir pauen, wir verändern unsere Welt nach seinen Vorstellungen, bis sie keiner unserer Vorstellungen mehr entspricht.« »Ja«, ja, habe Werner Selmut gesagt, sagt F., wir das alles hasse und diese, als ob diese Fassadenwelt, dieses zuerst ins Gesicht lächeln und dann aber hinterherteufeln, danach hinterrücks. Hinterrücks, immer alles hinterrücks, sagt F., aber Werner Selmut geschrien, wie ihn das alles ankotze, wie mich diese Missionarsstellung eines ganzen Landes ankotzt, halt statt Sperma Geld, Geld und noch mehr Geld, sie... Sieh, wie ich das hasse.
3: Küsche an Tag vor de Selemont oder von der Schwierigkeit, Touristen zu töten, de Josef Oberholenzer. Le libere nire fora dal editur Folio, Vienna, Balzang. 286 plattes, nia pük, a leng roman, il esche le titul indikeia, udisch schaldi direttamente rel un roman satirik, ince sarcastik, tratta dal overtourism e de mosores de contra che una persona tol o otto o met mandato. Le roman met man con un test più manco desco dan foliet al venco peturist un endolater su un pizzis de crep modole stil giornalistic diret venil le stil letterar al venco un te con un fle der ampel co va der lunch der reverst la vita de Selemont al venco un te la storia de Werner Selemont e de suo amor por les munts e che trec turist le festen re, ma ven contence una linea di altre storie sfora della vita di Kirsch Selemont, con descrizioni sporate, topografiche, der precise, da protocollo oramai, la perte letterare è un conte con un lingaz der raffiné, trep oramai dut tal discurs indirett, conte venil dan Naradu, da F, in scioan la linea di Digea, o Digea, e c'è munere Digea, no de scioan in cialdi, co chef Franz Richard, e tena narrativa niel lineara, mo complessa, frammentata, con lignes narrative scova en cruz, e con frases un pertince der lunge, salen con te scarta ce se, o la can va treis in do der versa, che rit storias, de pitches storias tlo, de pitches dan lo, na storia co completeia na perd de storia co agnuda contade de nant in schon nant, i Oberholenzer stes scri nia solche geradeaus und bügelfalten Schreiber, no, por dici quelle contrardici che el fisch, no. In schon conte con un grumund aspec, con un grumund de details, con una linea de storias, na morona de storias, può essere in più massa trepes storias, In plicemo annotazions sun la plata ciampa con un juntes, un che valla contiennante la fin pegar, un rea pegar ai facci, di a che le fi narrativa trisnton da later, con sua gran complessità o un po' inceri con sua gran complicazione.
1: Ecco che hai saudì di lang Matteo che io scunta da urcs ef che dice circa che Selemont ova dit. E che io tutto un gioco fittif e che gioco va dentro urità storica e geografica e c'è fizion storica e inuams. E senta mani in io da che ti savo ai autri do in io da Roland Vera che savo paglia circa sliber.
4: Ma il primo fu il Charles di Dari, non savo proprio una teltauta a di bella orità per il dia la ladina e una tel satira in sci, anche un po' contraddittoria bella, no? E poi dal do, scicli bello un edit, diventò il pesoc. Da via che il form può sauracciaria de notazions, de parentele sunt travaille de storie che non hanno niente fatto, ma che c'è un luce a me, no? E per calma si vuole dal do piuttosto nel gioco formale, no? Che di belau una sorta di plagiai de conte per il conte, ma non che la buona struttura o anche un messaggio, magari si lascia un po' tutta la mano dal plagiai de scri.
1: Ingrid, runga dir.
5: A mi mi è l'agita al contrario, ma io vedo anche la tua direzione, già che io il primo mi è proprio stuntato, mi pensavo, tutto il congiuntivo, il condizionale, il discorso indiretto, ma c'è pesoc, ma savo, ma bel plan, sono sruedaite, io intendo, io pretrat che il gioco, il plagiai de conte, e anche me niente lasciait de che me lasciai portare da quel e sembra che non ponia liet tutto un fla già che sono trovando fosse sta pesoc ma io musso di io mi propri da sang a liegere da tre musso liegere daut riadaut e un reconnage personaggio un reconnage luce un reconnage poi il tutto questa citazione ma tu moit no da Virginia Woolf di jung stream of consciousness technique it loyal stream of indirect speech technique und sie lieg vor als mehr belau ich kana interrogation ich kasch dich checke kal akunta i je me pom put de stakad al mined musei entender na trama, na dramaturgia, ma proprio me la scelta di questa uoia di conte.
1: Un conto personaggio, so, diciamo, ma il personale di tutto questo roman, mi sa sono bella ora, già che c'è il quarto roman, allora il primo, Sülzrater, poi una fa il Brandner, Kasper, e poi una fa Mozuber, e questa gente che vanno danzando di questo roman, sono il Selemont, che vanno bel danzando gli altri tre, e perché io gli ho gli altri tre, perché per me non fai niente tanto sul stiere, io so bel chi fa, io so bel chi io si genitores, i la amantes, in buon scila, e ula chi sta gioa, già che i sta duci lontaur me ite ula che io ste at luses, il duci spil ne ai casu, alas fons, a verdings, i ungen luec, aibeln, calio fitif, ma i autri gudong, i pona il umtrun, calio umtrun, calio men pittil toc, da me in su de vierste persnong, e perché per me io potrei tutto immaginare e fare bene molto concreto e a me mi sa bellissimo a leggere in Scilla anche con la notte che poi io mi fondate il sorte di...
5: Sì, che complicò un po', no? A già che non savo poi nia pensò di perdere il fil se non leggevo poi la notte ma senza notte non vuoi anche poi nia leggere in ant e io per me è stata la decisione di leggere le senza note e poi di leggere le note in questi semi-parallelamente.
1: Già mai, ma sono Selemont, que tolla decision de gi ash lupte ju turists, Matteo, conta ma tu un po' de cal.
3: Quel interessant, e, per esempio, di un'osservazione ironica che può fare che da gi in gi sono le laur, d'autobus hai cush liber, con mego nota lì, no? In Cermeia, di una zona turistica, il turismo da turist, no? Spai cush liber, con cush titolo interessante. Alle na sora reazione an sora svilup dal turismo, no? Mo alle prima tal pensier is po kanka le kal va a orei realise su es intentions va dut atra monter co kal nemina, se noia di co kal va atra monter, di kelle plus interessant. Le titut in permet che cu sele mont vaia co pe turisti. Spo kan kale kal met manda kun te, spo valte na linea de da triversi, ale kes kun te entrava ye, ale kes kun te o la kal met tres nu ite stories, ju dije sha la chaste met sen terzo des stories fu se liber. Inche chemo lunga sai, chemo plus interessanten dere, no? I kun kes des stories spo wang in chemo regal tangete tal ko pe turist, mo la storia stessa associata spo atra monter ko ke al ne fos stesso intenzione, kelle l'interessanti, kelle enche le juk di Jesse, un juk virtuos de dramaturgia da parte Oberholenzer, mo cos covamper al juk virtuos con le parores, che il messo mi lasce in che le roman mo sa me massa posoc o massa in travaglie alle un roman scritt con gran virtuosism.
1: Ma un conto tema centrale, io penso a un turismo, sauramenal, overtourismo è il tema centrale, ma io non rato neanche che è il tema centrale. A già che bel, il fil quetschung bel dai altri libri in ca, io il tema centrale, c'è la paura la lecurdanza, canche la scumancia a sfante, cocche zacche se le cort zecche, co funzionea pa il regore di pensieres, a già che cash F, conta puenga che il Selemont oa conta dang nan bel. I rat kelje, un po' kankel dijenge, il regore di pensieres mea de segur de plu al tagliment che alla Donau o al Rhein. I kelma sa po bellissima, già che sa vonko, che il tagliment va d'long, che nioda man chancia, ma nioda man drata, i dutten tor via,
3: i ni andrat. I dan da dut lega va sot terra ete, pal tagliment. Ma va sot terra ete, i che lo dici alle ricordanze, l'ince flus narrativ, cosa va sot terra ete.
1: Al rati io il tema centrale de si libri, ci domintando.
4: Ma io avevo l'impressione che lo lungo un po' mani per il mat, lietor, no, liegior, anche a partire della misura di cock la realtà non è tan reale. No, lì è tutta una questione di cock l'auto da un verso dall'altro, già che, per esempio, i media pompa su questa storia di chi è assassina manch, che non è assassina manch. No, per dire, per vedere che tutto canto possa unì storto de gort ne chervirs no i kal jeng un element ke te fisch mel segur klier rekali pubel jak tu rosit in tel labyrinth no i pa ok klass g tel labyrinth kok tu di jov singrit ok margarite de sens jak trosni aura de labyrinth
1: eh kan dich l'invention laurita con baugies i el joc del scrittor i del tiran. A ja que la literatura i em mentí per rovesaura son laurità. I que em sa bellissimo.
5: Sí, i trobant del títol t'aspiets un poc sec d'autor, te penses bella on té el crimi que trobant de clavada que jo m'hi zic. I em s'ha dit el prim, oi, una certa irritació, ja que el llibre peia povia d'aquest articol o la que el van mazzana turista, que el dia que es comença a llegir el llibre i fa unida mazzeda en ella, però m'he pensat, bellinona, té l'ella que van mazzeda, ma poc mal portat dut en sal d'autor, no? I que el fa por, diguem, el bel, el... slashit de sta storie de stalle kurdanzes ke de porta tloi lo
1: skutons ma sumon tak sangara de lieber claud jongsen tak de selemont u laklenes konta kak leonisung la idea de gia club de jou turist
2: irgendwann sei er in so eine art hasstrance hinein und schon am nächsten vormittag habe er sich an die arbeit gemacht habe umzusetzen begonnen, was ich vom Einschlaf mir ausgebrütet habe. Nämlich, habe er gedacht, und er wollte jetzt nicht lang drumherum erzählen und das Ganze ausbreiten wie einen Roman, wie so einen Kriminalroman. Nein, er werde die Touristen, habe er gedacht, die Fremd werde von den Bergen schießen, einen nach dem anderen, dass vielleicht endlich doch eine Ruhe ist hierzuland, dass unser eine endlich wieder Platz hat und ein Sein. Denn da sei ja kein Sein mehr. Wie oft habe Werner Selmut gesagt, sagt F., habe das gehört, dass hier kein Sein mehr sei, und habe einfach weitergemacht. Aber jetzt endlich würde er handeln, würde er ein Zeichen setzen. Nein, viele Zeichen, habe er gedacht, aber nicht einfach so, nicht einfach so aufs Geratewohl. Das Ganze soll einen größeren Sinn haben, ein System. Ein System, an dem er herumzurätseln hätte wie im Film Der Da Vinci Code, Sakrileg, den sich damals mehrere Male angeschaut habe im Brixner Astra Kino.
3: Alle interessant, che Aradura Schal di Dio, fino a che Selemont dispocares que sues intentions. No? Al met mancung, le liber met mancung, i turist copes, schlup alle va sozeri val de dramatik super mund, i jont facemo de plus super mund. No? I kusche por el, por Oberholenzer una motivation por desfire de so virtuosism de descrizion dal turism esagere da li che el veramente interessante scalzate de scri i por moche cum per derci mi ricordate a plata chontino antenne dis Selemont ci intention scala i calonce fa con la linea de Fibonacci che lo dico lonce fa con una sorte de un sistema schal di misterius da interprete o metter man da schloppete je i turist je des monts sicelle quel est interessant che alle le ponsier è der lung alle treppe ponsier co facte che schliber no
1: spiega mal la linea di numeri da Fibonacci che li interessanta jac al fesel cont prei krappes con chi numeri che li praticamente kan clia nulli ungi pa van focum da dum i numeri da dant ungi doi pa van trai pa trai I doi poi il cinc, poi cinc I trai I ot, in scinant, in sci compaid langa tutta la montes, e sun che la montes lassel schluppte giù per una chisturisci, per una vang pudutum per altra mantar, già che alla fin de chis si es morts, I praticamente me unc alla schluppte giù, so che I segni as digi di massa, I che non fa nian turist, a che ti salve la usciot per alla fin, già che li un geolog, no?
3: E che lei, alla fine, le sarcasmo di questo libro. Lei, giù, ma scelte questo libro, si sviluppia due altre monte con una mina che non mette mano.
5: Anche, io posso dire, sì, maniera di scrivere, il primo, te salam pur zariosa, no? Il scrivere tutto il titolo, a quel mo sangue tu sei il tuo desk. Ma te porta un pur a mim sal, con scrivere il titolo, te porta d'augin a nous. Al Südtirol, al scri italian, al scri ladin, e poi è un'altra prospettiva anche sulla storia.
1: Anche troppa citazione di musica, di musicisti. Hai cominciato da Lou Reed, Grönemeyer,
5: Schubert,
1: Winterreise di Schubert, e poi anche di Heinz Holliger, der Hölderlin, das Cardanelli-Zyklus. Ich lasse mir proprio ni ciao tal cuore, ich kann hier veramente. Ich lasse se tot menutsch, vor allem dem Ton, bel kiet, ich lasse dich lange, finalmente riel kiet, finalmente eine Audung in der Weisung, nicht plus ein Tourist. Ich lasse, war ben sott, damit an der Kastest.
4: Ein anderer Punkt, que man sapu, ben ben interessant, je kokel, indirektament der Fischen, tipo affresco del Spital Mont Südtirolaisch. Mm-hmm. No? I cal smascherea anche c'er per benism, i c'er ben ste formal, I, ma senza accuse, al feste la storia, no? Vabbè, allora, situazione standard, da mat, interessante, che mi ricorda bella un po' che Di pifke saga, no dan triti dan trova.
5: I bings ki be fil chocciuli, po la banca, la Raiffeisen, la casa Sparani, la l'astra kino, no tutte cose che dan fenga con noi monto, la canaus anche se muong, no?
3: Alle der interessant che schliber in che der cal chara a facht la storia, dungen vers, later vers al le sarcasm, Die kann ein bisschen mäßig Strumon stilistisch der des Wallis. No, da konnte die Geschichte der Ungewärts auch als Kunden der Plan der Coronas Chikelen Nomading schon genannt. No, der Ungewärts hat eine große Präzision, die later Wärts alle Sarkasm, die Distorsion ironica. No, ich mäßig als Deutsch kann, kann mit dem Tungen Test, die Kelodike als Sa da Laurek und der Lingatz.
1: Ich kann. Ein I... großer Artist, der Rougeneda.
5: Mekan musa avei, musa uleis la scheita, te kaj. Aja ka ni aduc rati a la pazienza do 2, 3, 4, 5 plates des la scheita, te kaj. Aja ka ni a tan saurikel te tol til prim pranamang i te meina nzaol, no? Pudas am pu vesh te rang sprigulei da stil.
4: I conduta kashta fontanes kel tol ka, Il un po' un valgun fai particolare che fece la gente a tlo. Per esempio, anche la regione del plan de coronas tira la questione del posto in coronazione, non è vero. No? La corona si è, che di la corona su la che mettono su la roba. No? No? Il poi unì a durva in scella dal reclam turistico, perché al tendemo momento fece, poi, senza si rendere conto, il fall Just over tourism.
3: Mm-hmm. Interessant, che il tira la gran Champana Concordia, no Champana della Pesce, e alla fine coglione il cospato che do le Champane della Pesce, ora tutto il mondo che è l'ingrumum, no? Alle l'ingrum delle menci, leite, no? Un grum, la linea delle menci.
1: Noi siamo sempre in nostro giorno, e qualche esaudito che è libero per San Rugne Aures, no? A già che li è tanto interessante, e tanto fitti, e tanto troppo leite. Ma da un nostro giorno, la chance mi ascolta su un tocco, ora del libro Selemont, da Josef Oberholenz, rullacca nes conta cock la fova su studa pral prim turist mort liesch lautornstas
2: und noch bevor ich geschossen habe ein paar augenblicke davor gibt ihm die frau einen stoß und er stürzt die felsen hinab und im selben augenblick sagt f aber wenn er selber gesagt ja fast im selben moment weil ich so zusammenschreck da drücke ich ungewollt ab da fällt erst mein schuss und nein er habe den mann nicht erschossen Und er wisse auch nicht, ob er ihn wirklich erschossen hätte. Vielleicht, aber gesagt, hätte ich ja zuletzt Skrupel gehabt oder hätte auf einen anderen gewartet. Jedenfalls am Abend in der 20 Uhr Tagesschau der Südtirolerei sei aber schon die Rede gewesen von Mord. Aber Mord nicht durch die Frau, die seine Frau gewesen und, wie es geheißen habe, vollkommen geschockt und zitternd am ganzen Leib, von anderen Bergsteigern zuerst und dann von Arntaler Bergrettern von der vierten Hornspritze heruntergeleitet worden sei. Eine 57-jährige AM aus Bergisch Gladbach sei es gewesen. Wie gestern, habe Werner Selm gesagt, erinnere mich daran. Nein, im Reitbericht habe es geheißen, jemand habe den deutschen Urlauber kaltblütig heruntergeschossen. Mehrere Bergsteiger hätten den Schuss gehört und den Mann, F.M. Gymnasiallehrer, Oberstudienrat, daraufhin fallen gesehen, wohl mehrere hundert Meter in die Tiefe hinab.
1: Ey, Kunkas, war noch stamp, ich noch ein bisschen. Kein Jungs, Rougenade lieber Selemont oder von der Schwierigkeit, Touristen zu töten. Selemont und con la difficultà de mazze Tourist, der Josef Oberholenzer, Folio Verlag, del 2025. Il quartet letterär, Ingrid Rungaldir, Matteo Taibon, Roland Vera e Ruth Bernardi, ringrazia de cuor per vos interesse. Anas Audi, Ilijada Bang.

Berlioz, Symphonie Fantastique, opera 14, l'abbiamo ascoltata nella rilettura di Costantinos Karidis, direttore d'orchestra greco, al suo debutto sul podio dell'orchestra del teatro La Fenice. Il concerto è stato registrato l'8 marzo 2026, naturalmente Teatro Veneziano. Sono arrivati dei messaggi al 335-5634-296. C'era stato appunto Pierluigi da Venezia che qualche così già dopo aver sentito la prima parte del concerto scriveva, parlava di concerto entusiasmante appunto nella seconda parte, abbiamo detto, e c'è un altro ascoltatore, Giovanni a Treviso, che dice: ha ragione Pierluigi da Venezia, grandi emozioni per questa Fantastique, e poi bellissima Marcia al supplizio, difficile sentirla così. E poi c'è anche un altro messaggio di Manol, così si firma, che invece dice: ma qualche volta si perdono o sbaglio? Ecco, questi sono un po' di messaggi. Poi c'è un altro messaggio che viene da Andrea, ascoltatore genovese in vacanza al Giglio, che dice che a meno di 10 metri a Chiacchiericcio del Porto gode la compagnia di Radio 3 e disegna così una situazione veramente molto bella da sogno. Lo invidiamo molto, ma siamo contenti di fargli compagnia. Ecco, questi sono un po' i messaggi del nostro pubblico, ma voi potrete continuare a scrivere anche più là, anche perché abbiamo un secondo cartellone che ci aspetta. Ricordiamo invece quello che abbiamo ascoltato stasera in questo primo spazio musicale per il Festival dei Festival, cura di Giorgio Marino. Abbiamo ascoltato un concerto dell'orchestra e teatro La Fenice, diretta da Costantinos Karidis, per la stagione sinfonica del Teatro La Fenice di Venezia. Nella prima parte abbiamo ascoltato la Chasse Fantastique, poema sinfonico di Ernest Giraud. Nella seconda parte abbiamo ascoltato la Ode a Edipo o Lightless Light di Pericles Koukos, un pezzo del 2025, che ha avuto la sua prima nel 2025, di questo compositore greco classe 1960. E poi invece questo corposo ascolto, circa un'ora, della Symphonie Fantastique opera 14, in cui Costantinos Karidis, appunto, lo ripetiamo, ha diretto l'orchestra del teatro La Fenice. E a questo punto noi direi che possiamo chiudere questo primo spazio musicale con il Festival dei Festival.

0: Ricordiamo che anche domani avremo due concerti qui in Radio 3 Suite, il primo in diretta dalla Royal Albert Hall per i Proms, ed è appunto il 59esimo concerto della serie, e beh, un concerto molto importante, un concerto dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrienko, dal loro direttore, con musiche di Elgar e Tchaikovsky. E poi questo alle 19.30, alle 22.30 invece un concerto dell'Orchestra della Toscana, della Ort, direttore Diego Ceretta, con musiche di Webern, Strauss e Mendelssohn. Ma questa è storia di domani, noi invece rimaniamo su questa puntata ancora lunga di Radio 3 Suite, questa puntata di martedì 1 settembre, perché adesso parliamo di una mostra. Van Gogh e gli italiani a Parigi, l'Arlesiana tra i ritratti femminili del secondo Ottocento, mostra a cura di Costantino D'Orazio e Aurora Roscini Vitali, mostra che è visitabile fino al 20 settembre a Perugia alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Io saluto la curatrice Aurora Roscini Vitali, che è il nostro ospite stasera al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, il quadro di che è al centro, diciamo, l'Arlesiana, è il quadro che è al centro di questa mostra, da cui tutto prende le mosse, è un dipinto notissimo, un olio su tela, nemmeno di grandi dimensioni, un 60x50 che Van Gogh realizza nel 1890 e che è custodito alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Perché ricopre un ruolo così importante anche all'interno della evoluzione creativa di Van Gogh stesso?
1: Sì, diciamo che il ritratto dell'Arlesiana costituisce un capolavoro, perché offre una possibilità di lettura, diciamo, che affronta vari strati. Possiamo appunto leggerlo da un punto di vista strettamente compositivo, formale, cromatico, come un unicum nella produzione di Van Gogh, ma anche andare a rintracciarvi quelli che sono i legami con la sua biografia così complessa e così affascinante. L'Arlesiana viene rappresentata e ritratta più volte da Van Gogh. È una di quelle opere che costituisce, per così dire, un pezzo di una serie, però, diciamo, nella versione di Roma è indubbiamente uno dei lavori più interessanti, perché è legato al 1890, che è la data che lo vede prima ricoverato all'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy e poi compiere l'atto estremo. Van Gogh realizza il ritratto dell'Arlesiana in due diverse occasioni. Nel 1888, quando si trova fianco a fianco con Paul Gauguin e entrambi vanno a rappresentare questo personaggio che era insieme al marito il proprietario del caffè della Gare di Arles, quindi diciamo acquisiva una posizione particolare, no? All'interno della storia di Van Gogh, perché nel momento in cui lui si reca ad Arles è la sua affittuaria, quindi Van Gogh ha un rapporto di tipo commerciale, tra virgolette, economico con i coniugi di Ginoux, e quindi realizza questo primo ritratto poche settimane dopo l'arrivo di Gauguin a Arles. Van Gogh chiede di raggiungerlo ad Arles nel 1888, Gauguin arriva il 23 ottobre del 1888 e lo fa per seguire l'utopia, il sogno di Van Gogh di creare una congrega di artisti, quella che Van Gogh definisce una vera confraternita, l'Atelier du Sud. Gauguin non è particolarmente convinto di questo sodalizio, mentre per Van Gogh Gauguin è un punto di riferimento imprescindibile. Quando l'artista si trova ad Arles insieme a Van Gogh, lui stesso ci dice poco dopo: sento che è tutto molto povero, molto piccolo, quindi diciamo non riesce a trovare una propria strada ad Arles. Eppure convince anche per Van Gogh i coniugi Ginù a posare. Quindi nel novembre del 1888 abbiamo questa prima, diciamo così, serie di ritratti, due arlesiane da parte di Van Gogh e un primo disegno di Gauguin, che è molto importante perché quando nel 1890 Van Gogh ritornerà sullo stesso soggetto, si ispirerà proprio al disegno di Gauguin. Quindi quando nel 1890, dal ricovero volontario nell'ospedale di, abbiamo detto, di Saint-Rémy, in questo
0: Sì.
1: convento, esatto, in questo convento di Saint-Paul-de-Mouzol, Van Gogh non dipinge più con l'arlesiana davanti agli occhi, ma va a dipingere a memoria e soprattutto utilizzando, diciamo, come ispirazione proprio il disegno di Gauguin. Quindi non si tratta più soltanto di un ritratto, ma è anche di un, ma anche potremmo interpretarlo come una sorta di omaggio a Gauguin e come soprattutto un suggello rispetto al concetto stesso di amicizia,
0: Certo.
1: non soltanto quella che lega Van Gogh a Gauguin stesso, ma anche quella che lega ormai nel 1890 Van Gogh a Marie Ginoux, quindi alla ritratta, diciamo così, che come vi dicevo prima, mentre all'inizio del soggiorno arlesiano è sostanzialmente un'estranea, perché Van Gogh arriva ad Arles come straniero, cioè non conosce nessuno, è un artista e quindi ha, diciamo così, svolge il mestiere più strano del mondo. È visto come un personaggio particolare. Trova per 5 mesi una stanza proprio in affitto dai coniugi Ginoux e proprio i coniugi Ginoux fanno da intermediari per l'affitto alla Casa Gialla. Ma da questo momento, diciamo, vi è un'evoluzione nel loro rapporto che arriva nel 1890 ad essere una vera amicizia, perché quando nel 1890 Van Gogh scrive ai coniugi Ginoux, li chiama cari amici, perché scrive in queste lettere, c'è cioè un passaggio bellissimo in cui dice quando si è amici lo si è per molto tempo, proprio alludendo ad una frase che ha detto evidentemente Marie Ginoux, lei è... secondo Van Gogh, la donna che lo ha aiutato nei momenti di difficoltà e addirittura vivono in una simbiosi tale che i momenti bui di Marie Ginoux corrispondono alle crisi di Van Gogh. Quindi vi è come un legame a doppio nodo fra queste due
0: Due
1: persone che
0: persone,
1: sono in
0: sì.
1: quel momento, esatto, che sono in quel momento lontane, ma evidentemente molto molto vicine.
0: Sì.
1: Quindi Van Gogh, diciamo, ecco, l'arlesiana non può essere considerata una semplice modella, cioè considerare una semplice modella per un ritratto è molto molto riduttivo, perché in questo ritratto si sedimentano tutta una serie di elementi diversi che rimandano alla vita del pittore e che rimandano a questa complessità proprio di approccio al ritratto, che potremmo dire finisce per divenire una sorta di simbolo stesso dell'amicizia. Che lo lega, diciamo, a, che lo ha legato nella vita a diverse personalità, compresa Marie Ginoux. E il fatto che questo ritratto abbia una natura, tra virgolette, simbolica, comunque non così non trascurabile, ecco, in un'interpretazione altra rispetto a quella del semplice ritratto, lo capiamo anche dagli attributi iconografici di Madame Ginoux, perché Madame Ginoux ha questa posizione che è quella tipica dell'iconografia della malinconia, cioè il fatto di poggiare il volto sulla mano, no? In questo atteggiamento molto dureriano, molto legato all'iconografia proprio del concetto di malinconia, però soprattutto ha davanti a lei due libri, che sono Il canto di Natale di Dickens e La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe. Quindi sono due libri che non appartengono a Marie Ginoux, ma non abbiamo ecco notizie che questi testi erano fossero cari a Marie Ginoux, ma sono due testi che in quel momento Van Gogh stava rileggendo proprio nel suo soggiorno volontario all'ospedale psichiatrico. Quindi sicuramente leggeva Dickens e sono due libri che sono proprio tesi a sottolineare la fraternità che può crearsi fra gli uomini, come l'umanità possa trovare nell'amicizia un riscatto, diciamo così, rispetto alla propria sorte, come si possa trovare nell'umana compassione una strada, per la sopravvivenza, diciamo, per l'esserci.
0: Aurora Rossini Vitali, volevo anche chiederle la scelta da parte di Van Gogh di Arles. Leggevo nel pezzo introduttivo sul catalogo scritto dall'altro curatore della mostra, insieme a lei, cioè da Costantino D'Orazio. È una scelta motivata sostanzialmente da una ricerca di un altro luogo possibile, di un altro ambiente di vita possibile.
1: Esatto, potremmo dire di un altrove, no? Nel 1886 Van Gogh arriva a Parigi perché a Parigi c'è Theo e vi arriva con un certo entusiasmo, nel senso che siamo nella capitale dell'arte moderna e Van Gogh ne è consapevole, Parigi è Parigi, non ce n'è che una. Poi però il suo soggiorno diventa claustrofobico. Parigi è anche veloce, rumorosa, gli artisti sono tanti e Van Gogh non riesce a trovare una propria strada reale di affermazione ma anche di confronto. È in un certo senso soverchiato da questo clima, Belle Époque così festoso, che evidentemente fagocitava le personalità più fragili e quindi nel 1888 decide di spostarsi ad Arles. Arles per Van Gogh è il Giappone. In che senso? È appunto un luogo altro dove trovare una nuova luce che non sia quella del settentrione parigino, lui lo definisce così, nel senso che non sia il grigiore parigino, il grigiore della città, ma sia caratterizzato da una visione solare o comunque da un'intensità cromatica paragonabile a quella delle stampe giapponesi. I fiumi che sono di un verde profondo, i cieli azzurrissimi e il giallo dei campi. Quindi una dimensione già potremmo dire pittorica spinge Van Gogh a recarsi ad Arles, che è in fin dei conti una sorta di rifugio. Gauguin si recherà ad Arles quando già aveva in mente, diciamo, sogni ben più esotici, ben più lontani, no? Un eterno peregrinare che lo porterà in Bretagna, ma poi in Martinica, a Tahiti, eccetera.
0: Certo. Ci concediamo un attimo di pausa con la musica. Beh, stavolta è stato facile scegliere una musica per corredare questa nostra conversazione intorno alla mostra Van Gogh e gli italiani a Parigi, perché partendo dall'Arlesiana siamo andati su naturalmente su un pezzo semplice sull'Arlésien di Bizet, musiche di scena scritte da Bizet per l'opera teatrale di Daudet nel 1872, e qui ascoltiamo un estratto dalla prima suite.

0: Questa era la suite numero uno dall'Arlésien di Bizet, Carillon. Questo era l'ultimo dei quattro movimenti della suite stessa, dei quattro numeri della suite stessa, e questa prima suite fu ricavata effettivamente da Bizet, il quale, rendendosi conto che sarebbe stato complicato eseguire tutte le musiche di scena che aveva scritto per l'opera teatrale di Daudet nella forma in cui era stata pensata, pensò appunto, immaginò di ricavarne una suite in quattro movimenti, che è la prima. Poi sarebbe stata ricavata anche una seconda suite all'Arlésienne, e in questo caso a fare il lavoro di riduzione sarebbe stato proprio quell'autore che abbiamo ascoltato stasera, ovvero quell'Ernest Guiraud, che poi è anche lo stesso che avrebbe riscritto i recitativi della Carmen dopo la morte di Bizet. Ma sulla seconda suite torneremo dopo avervi detto che nella esecuzione che vi abbiamo proposto stasera c'era Myung-Chung a dirigere l'orchestra della Bastiglia. Torniamo all'argomento da cui siamo partiti per parlare di Arlésien, ovvero la mostra Van Gogh e gli italiani a Parigi, l'arlesiana tra i ritratti femminili del secondo Ottocento. Ne stiamo parlando con Aurora Roscini Vitali, che è co-curatrice di questa mostra e svolgimento alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia fino al 27 di settembre. Abbiamo detto il titolo della mostra Van Gogh e gli italiani a Parigi. Qual è il ruolo degli italiani a Parigi? Finora abbiamo parlato molto di Van Gogh, qual è il ruolo degli italiani a Parigi in questo percorso espositivo?
1: Sì, Parigi è, come abbiamo detto prima, nel corso dell'Ottocento la capitale per eccellenza dell'arte moderna. Tanti artisti vi si recano, lo fa Van Gogh e lo fanno anche gli italiani. Una data abbastanza simbolica, il 1855, quando con l'Exposition Universelle arrivano a Parigi alcuni artisti italiani, e Domenico Morelli, Saverio Altamura e Serafino De Tivoli, e riportano in patria, diciamo, le novità del ton grè, ovvero di questo specchio grigio che consentiva di ridurre la realtà ai soli contrasti chiaroscurali. Questa generazione di artisti, diciamo, che sono italiani a Parigi, ovvero che si recano a Parigi per periodi più o meno lunghi, trovandovi una sorta di rito di passaggio per divenire effettivamente artista. Cioè l'artista nella seconda metà dell'Ottocento non può esimersi da recarsi a Parigi e dal conoscere gli artisti francesi. Vi è una sorta proprio di mitografia che si struttura intorno alla città di Parigi e anche ai soggiorni di coloro che vi si recano. Ecco, da questi soggiorni più o meno brevi vi sono però degli artisti che trovano una affermazione professionale più importante, cioè che riescono a permanere a Parigi come artisti affermati, a operarvi in maniera duratura e a divenire a tutti gli effetti degli italiani, quindi a divenire dei pittori pariginizzati, potremmo dire. E quindi noi abbiamo cercato di raccontare, attraverso le opere del Museo dell'Ottocento, Fondazione di Perzio Pallotta di Pescara, di descrivere questo passaggio fra, appunto, alcuni artisti che sono italiani a Parigi con la lettera minuscola, per divenire invece gli italiani di Parigi, ovvero la triade Giuseppe De Nittis, Giovanni Boldini e Federico Zandomenichi, che sono, diciamo, appunto i tre nomi che diventano un po' il baluardo italiano nella capitale francese, attraverso sicuramente per De Nittis e Boldini, attraverso il canale della Maison Goupil, ovvero di questa casa d'arte che vendeva inizialmente soltanto le stampe e le riproduzioni dei dipinti, e poi invece si specializza nella vendita d'arte, che vendeva inizialmente soltanto le stampe e le riproduzioni dei dipinti, e poi invece si specializza nella vendita delle opere.

0: motivi di ispirazione. Giuseppe De Niz, che ricordiamolo, parteciperà anche alla prima mostra degli impressionisti.
1: Certo, torno un
0: Boldini
1: attimo. Ah,
0: è
1: sì, prego. Sì. No, no, chiudo il discorso, certo.
0: Boldini. Sì, Boldini è invece, diciamo, colui che si specializza nei ritratti femminili, quindi quella immagine proprio della Parisienne di fin di secolo ci viene proprio anche dall'arte di Boldini. Invece Zandomeneghi affronta il ritratto femminile in una dimensione più intima, quindi con una serie di ritratti che riguardano donne che chiacchierano, che si spazzolano i capelli, che leggono, quindi in una dimensione molto più quotidiana e spontanea.
1: Sì, stavo per chiederle, nessuno però di questi artisti intende il ritratto come lo intende Van Gogh, cioè in una maniera quasi esasperata, no? Come esplorazione del proprio io.
0: Allora, il ritratto di Van Gogh è veramente un mezzo attraverso il quale Van Gogh va a consegnarci un'immagine di sé, oltre che appunto del soggetto ritratto. Ha un approccio assolutamente unico in questo senso, nonostante, ecco, egli sottolineasse sempre il suo essere un pittore impressionista. Quindi Van Gogh sottolinea spesso l'idea che il ritratto deve essere effettuato dal vivo. Ecco, nonostante Van Gogh si ritenga un impressionista in questo senso, quindi che va a ragionare sulla realtà così come gli si presenta di fronte, in realtà le sue visioni sono sempre estremamente soggettive e implicano un allontanamento, innanzitutto cromatico, da quella che è l'apparizione fenomenica del luminoso e quindi dagli studi impressionisti. Diciamo che De Nittis, così come Boldini, sono degli esperti delle apparizioni luminose. Zandomeneghi già, diciamo, potremmo dire, avanza il naturalismo, anche perché ha modo di conoscere anche i post-impressionisti, di frequentare Toulouse-Lautrec, quindi di andare, diciamo, a conoscere una Parigi che già stava guardando oltre l'impressionismo. Ecco, Van Gogh in questo senso è chiaramente un artista straordinariamente isolato, potremmo
1: Certo,
0: dire,
1: certo, certo.
0: e forse anche. Dicevo, forse anche per questo aveva tanta difficoltà a trovare persone che si prestassero a essere dipinte da lui.
1: Le chiedo una cosa prima di salutarci. Vado sulla mostra, per chiederle come è stata organizzata, come è stato concepito questo percorso di avvicinamento poi all'Arlesiana dal punto di vista proprio dell'offerta al pubblico. Come
0: Sì.
1: è stato per esempio creato questo ambiente immersivo nel quale poi viene introdotto il pubblico?
0: Allora, diciamo che la mostra estiva della Galleria Nazionale dell'Umbria ha ormai un format, diciamo, che si ripete già da 3 anni. Nel 2024 abbiamo ospitato le tre età di Klimt. L'anno scorso è stata la volta del Nucuscè di Modigliani e quest'anno abbiamo scelto l'Arlésienne di Van Gogh. Questa tipologia di mostre è una sorta di dossier rispetto al singolo capolavoro, quindi va a costituire un'occasione per una lettura, per così dire, rallentata e completa del capolavoro, ma anche per una contestualizzazione il più possibile ampia sia del periodo storico che diciamo dell'artista. Per fare questa contestualizzazione vi è preliminarmente alle sale della mostra un ambiente immersivo che è stato dedicato a raccontare da un lato tutte le tappe più importanti dell'arte nella seconda metà dell'Ottocento, fino ad arrivare appunto all'apparizione, forse troppo breve, di Van Gogh. E poi attraverso appunto l'utilizzo di immagini attraverso le quali ci si può realmente immergere in alcuni dei capolavori dell'artista, dai girasoli alla stessa Casa Gialla o al campo di grano con volo di corvi. Tra l'altro, proprio attraverso la sala immersiva è possibile anche confrontare

0: affrontare la versione dell'Arlesiana della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma con le altre versioni che sono sparse per i musei del mondo e anche in collezione privata.
1: Direi che così veramente la mostra diventa godibile fino in fondo e per andarla a visitare c'è tempo fino al 27 settembre. La mostra di cui stiamo parlando si tiene alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia, si intitola Van Gogh e gli italiani a Parigi, l'Arlesiana tra i ritratti femminili del secondo Ottocento, la mostra curata da Costantino D'Orazio e da Aurora Roscini Vitali, che io ringrazio molto per essere stato con noi stasera. Grazie.
0: Grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, arrivederci.

0: Minuetto e Farandola per chiudere la seconda suite dall'Arlésienne di Bizet, la suite che Ernest Guiraud ricavò appunto dal lavoro originale dopo la morte dello stesso Bizet. Orchestre della Bastille diretta da Myung Woon Chung, in questo caso questa era la esecuzione che vi abbiamo proposto. E adesso chiudiamo il capitolo dedicato, appunto abbiamo chiuso il capitolo dedicato a Van Gogh, all'Arlesiana intesa come quadro e alla mostra e svolgimento a Perugia. Apriamo l'ultimo spazio di questa puntata di Radio 3 Suite, ovvero il secondo cartellone musicale serata. Ancora il Festival dei Festival Cura di Giorgio Marino ci propone un concerto registrato in questo caso a Firenze, Certosa Pinacoteca del Pontormo, non ho trovato la data di quando sia stato registrato, ma comunque insomma è un concetto che rientrava nel Festival di Musica e Spiritualità, ecco, 28 settembre 2025, adesso l'ho trovato, quindi è un concetto di circa un anno fa, nell'ambito di Filarmonia, Festival di Musica e Spiritualità. È un concerto che vede protagonisti i musicisti dell'ensemble degli Intrigati, diretti da Andrea Molino, che è il direttore musicale di questo ensemble dal 2024 e che è il nostro ospite al telefono. Buonasera Andrea Molino.
1: Buonasera a voi.
0: Dunque, Ensemble degli Intrigati, lo diciamo subito, è un organico specializzato nel repertorio d'avanguardia nella promozione di nuovi linguaggi musicali, che nasce qualche anno fa, un ensemble giovane, nasce qualche anno fa all'interno delle attività della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano. Andrea Molino, come dicevamo, ne è direttore musicale dal 2024. Il concerto che proponiamo stasera ha un titolo, Ritratti, e farà ascoltare al pubblico, ha fatto ascoltare al pubblico di Firenze e stasera al pubblico di Radio 3 Suite, 5 brani di altrettanti autori italiani con 3 nuove commissioni. È evidente che tra le finalità di un gruppo come Ensemble degli Intrigati, di un progetto vorrei dire come Ensemble degli Intrigati, c'è quello di promuovere la scrittura di nuova musica.
1: Beh, sicuramente direi che è il fulcro della nostra attività e da cui sono nati. L'Ensemble degli Intrigati nasce qualche anno fa, appunto, come diceva lei, nell'ambito del Cantiere Internazionale di Montepulciano, con questo spirito e con questa missione, diciamo così.
0: Sì, tra l'altro il Cantiere d'Arte di Montepulciano mi fa pensare che questo termine poi si adatti perfettamente a quella che è l'attività di Ensemble degli Intrigati, che funziona come un cantiere, come una bottega, come un laboratorio.
1: Assolutamente, tra l'altro il termine di cantiere è stato coniato da Hansen Ehrenze quando, esatto, appunto l'ha fondato ormai molti anni fa, quindi c'è uno slancio, uno spirito di ricerca, di passione anche civile, non soltanto artistica, che evidentemente è rimasto nel DNA dell'Ensemble degli Intrigati. Tra l'altro il nome degli Intrigati nasce da un'associazione storica proprio di Montepulciano e quindi c'è un aspetto anche ludico, c'è un aspetto di gioia e di piacere del fare di musica che sicuramente è presente nei ragazzi dell'ensemble, che deriva dallo slancio di Henze, che mi fa molto piacere accompagnare in queste avventure.
0: Sì, leggevo che poi il motto degli Intrigati, dell'Accademia degli Intrigati di Montepulciano, era il miglior ordine mio l'essere confuso, quindi è dalla confusione, un discorso di entropia, non so, che dalla confusione viene fuori, probabilmente se la confusione è frutto ed è alimentata da curiosità viene fuori poi qualcosa di molto costruttivo, insomma, no?
1: Esattamente, questa è una cosa bellissima. Tra l'altro questa è una frase che è scritta su una targa sulla facciata del Teatro Poliziano a Montepulciano, e quindi in qualche modo penso che possa riassumere completamente tutto il nostro desiderio, appunto, di trovare strade nuove per la musica contemporanea e per i pubblici di oggi.
0: Parlando del concerto che ascolteremo tra poco, i compositori che compaiono in questo caso accanto a Ensemble degli Intrigati, perché credo sia assolutamente un lavoro di continua interlocuzione, no? In questi casi quello che viene fuori, ecco, sono stati scelti in base a affinità già verificate col gruppo, in base al fatto che ci sono sono già state altre collaborazioni, è perché insomma si cerca di allargare quanto più possibile il raggio degli autori presi in considerazione. Ecco, non sono autori, tranne Fabio Massimo Capogrosso, non sono magari autori che tutto il pubblico conosce immediatamente, ma per voi che siete invece così addentro nel lavoro di divulgazione ai nuovi linguaggi musicali, sono autori importanti.
1: Sono autori importanti, forse anche perché sono meno conosciuti al grande pubblico. Lì è stato un lavoro in prima battuta, un lavoro di confronto con la direzione artistica del Festival Filarmonie, che appunto ci ha presentato alcuni nomi, ne abbiamo discusso. Per esempio il brano di Fabio Massimo Capogrosso, Tre Sogni, era un brano che avevamo già eseguito più volte, quindi la persona di Capogrosso era interessante per questo contesto, e noi abbiamo proposto questo pezzo che già avevamo diciamo così in repertorio, tra l'altro con molto piacere perché è un pezzo bellissimo, mentre gli altri pezzi sono per la maggior parte delle prime esecuzioni assolute. Tra l'altro lo sentirete, sono molto molto diversi l'uno dall'altro, sia stilisticamente che come caratteristiche, diciamo così, narrative. Quindi c'è stato uno sviluppo particolarmente ad ampio raggio, che evidentemente era nelle corde sia del festival che nostro.
0: Leggo che in tre casi, in quattro casi, a parte il pezzo poi di Capogrosso, diventano quattro Capogrosso, ci sono autori con nome e cognome, cioè, mentre in un caso c'è l'autore Marco Pedrazzi con collettivo Innova Fert. Questo nasce quindi da un lavoro di gruppo?
1: Sì, questo è un Marco Pedrazzi, io personalmente l'avevo già conosciuto a Reggio Emilia un paio di anni fa, e lui fa parte di questo collettivo che ha come appunto l'aspetto della composizione a più mani uno degli elementi innovativi e più interessanti della loro attività. Quindi Marco era stato quello che poi ha, diciamo, coordinato il lavoro con noi, ma il pezzo è da considerarsi a tutti gli effetti come composizione del collettivo innovativo Nova Fert, quindi anche questo aspetto ci ha particolarmente appunto intrigato, per usare una parola del nostro nome, diciamo così.
0: E l'ensemble degli intrigati ha un organico modulare in questi pezzi, oppure è comunque un unico organico che viene utilizzato, al quale si sono adeguati tutti gli autori?
1: Dunque, in questo caso l'organico era quello di base del gruppo, cioè quello del Piero Lunaire più le percussioni, quindi violino, violoncello, flauto, clarinetto, pianoforte e percussioni, che in molti casi può anche allargarsi a seconda delle varie situazioni o interagire con altri ensemble. Per esempio, un'esperienza che abbiamo fatto molto recentemente e particolarmente interessante è stata la fusione con il Chigiana Chamber Ensemble, cioè con l'ensemble di musica da camera dell'Accademia Chigiana, che ci ha permesso di realizzare dei progetti con degli organici anche molto più grandi, a partire per esempio proprio dal centenario di Hans Werner Henze, che è stato celebrato sia a Montepulciano che a Siena proprio in questa estate. E in questo concerto in particolare a Firenze appunto avevamo messo a disposizione il nucleo fisso dell'ensemble, e i compositori si sono attenuti a questo.
0: Leggendo i titoli mi viene la curiosità di capire se alla mattina presto, il quattordicesimo giorno, il primo, oppure dal seren margine, mi viene da chiederle se questi pezzi presuppongano una sorta di presuppongono la possibilità di appoggiarsi a delle immagini, anche semplicemente ovviamente in termini allusivi, evocativi, oppure se invece questo non è una cosa necessaria.
1: Dunque, ci sono naturalmente ogni pezzo, ogni compositore ha sviluppato la drammaturgia in modo completamente libero, quindi ci sono alcune, se leggete il programma di sala probabilmente ci saranno delle informazioni interessanti da questo punto di vista. A me piace dire che anche in situazioni in cui alla base di una drammaturgia ci sono ispirazioni magari non musicali, però alla fine quello che conta in un concerto, e anche in questo caso nella trasmissione radiofonica, è l'effetto diretto della musica, quindi non è stato diciamo così un elemento di primaria importanza nella nostra interazione con i compositori, anche se naturalmente ha giocato un ruolo nella comprensione, nello studio, nella preparazione delle partiture.
0: come faccio la domanda adesso al direttore musicale dell'ensemble degli Intrigati per chiedere il percorso di crescita del gruppo adesso, come si sta sviluppando, con rapporti ovviamente con altre istituzioni, con rapporti con presenze frequenti all'estero, ma vi siete dati una strada, un progetto, voglio dire, più che un progetto, un programma con un arco temporale entro il quale magari uno deve raggiungere certi obiettivi, oppure è un lavoro duro giorno per giorno per cercare di allargare lo sguardo con una sana curiosità?
1: È sicuramente un lavoro giorno per giorno, con delle punte molto chiare di intenzioni e di sviluppi di connessioni già esistenti. Naturalmente partiamo dal nido del cantiere internazionale Montepulciano, e questo già da solo vuole dire moltissimo. La collaborazione con la Chigiana di Siena l'ho citato un attimo fa, che promette di svilupparsi anche negli anni prossimi. C'è l'idea, e in questo caso il concerto di Firenze è stato particolarmente significativo, di andare a cercare le nuove generazioni dei compositori italiani. Questo è sicuramente un aspetto importante, ma lei ha citato anche i progetti internazionali. Per esempio, l'anno scorso c'è stata una cosa che a me è sembrata particolarmente significativa, cioè un progetto che era stato composto dal compositore tedesco Mark Sinan per celebrare l'80° anniversario della Liberazione. Un progetto che comprendeva l'utilizzo, il coinvolgimento di diversi ensemble internazionali, e che si sono poi ritrovati tutti in Germania per una tournée sia a Berlino, nella Porta di Brandeburgo, che ad Amburgo e ad Augusta, e appunto con questo brano particolarmente significativo, tra l'altro costruito anche in modo interdisciplinare, con delle registrazioni audiovisive che abbiamo fatto a Montepulciano, partendo da una storia particolarmente affascinante legata appunto alla liberazione. Adesso non voglio farla troppo lunga, ma il tema era appunto che ognuno degli ensemble avrebbe dovuto contribuire alla narrativa di questo progetto con un evento, con una storia legata al tema della liberazione a casa propria. E quindi c'è stata la famosa processione dei bambini nella Val d'Orcia il giorno della liberazione, che ha permesso anche di raccogliere tutta una serie di testimonianze, di narrazioni che particolarmente interessanti. Quindi l'impegno dell'ensemble va anche al di là dell'aspetto puramente esecutivo, ma si muove anche in ambito drammaturgico, in ambito costruttivo, e in questo caso appunto in un progetto di caratura internazionale.
0: Benissimo, grazie Andrea Molino per essere stato con noi, per aver introdotto non soltanto un po' lo spirito del concerto che stiamo per ascoltare, ovvero Ritratti, ma un po' lo spirito di quello che è il progetto che sostiene l'attività dell'ensemble degli Intrigati, di cui lo ricordo Andrea Molino, compositore e direttore d'orchestra prestigioso, è direttore musicale dal 2024. La ringrazio ancora, la ringraziamo per essere stato con noi, e noi adesso invece ci apprestiamo ad ascoltare il concerto. Grazie, arrivederci.
1: Grazie, buona serata e buon ascolto.
0: E noi veniamo appunto al nostro concerto Ritratti, questo concerto registrato nell'ambito del Festival di Musica e Spiritualità Filarmonia che si è tenuto a Firenze, concerto questo in particolare tenutosi alla Certosa Pinacoteca del Pontormo il 28 settembre 2025. L'abbiamo detto, sono cinque i brani che vengono proposti. Di questi cinque brani, tre sono nuove commissioni dell'ensemble Intrigati, che dal 2018 a oggi si è distinto per aver portato in scena oltre 20 prime assolute. Dunque l'attività di divulgazione, di scoperta e di rivalutazione, se vogliamo, è al centro della vocazione stessa dell'ensemble degli Intrigati e del direttore Andrea Molino. Cominciamo allora ad ascoltare questo brano cui abbiamo fatto cenno poco fa, cioè questo brano a più mani che è appunto attribuito a Marco Pedrazzi e al collettivo In Nova Fert. Il brano si intitola Alla mattina presto del 14° giorno. È un brano che dura circa 9 minuti. Nuova commissione, dunque prima esecuzione, ensemble degli Intrigati, direttore Andrea Molino.

Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Alla mattina presto del 14° giorno. Lo hanno scritto Marco Petrazzi e il collettivo Innova Fert. In realtà il collettivo di compositori Innova Fert è una realtà, così si definisce, di scrittura musicale comunitaria che è nata nel 2018 come tentativo tra quattro studenti di composizione, tra cui appunto Marco Petrazzi, di estendere un sodalizio di amicizia anche in un ambito professionale e compositivo. E, adesso ricordiamo che abbiamo ascoltato questo brano eseguito dall'ensemble degli Intrigati con Andrea Molino sul podio nell'ambito del Festival Filarmonia di Firenze del 2025. Secondo brano in programma all'interno di questo concerto, che ha un titolo Ritratti, è un brano di Elvira Muratore, si intitola Zephyrion ed è una nuova commissione anche questa.

Si intitola Zephyrion, il brano che abbiamo appena ascoltato, lo ha scritto Elvira Muratore nel 2025 su commissione del Festival di Musica e Spiritualità Filarmonia, ed è stato eseguito questo brano per la prima volta a Firenze nel settembre 2025 dall'Ensemble degli Intrigati con direttore Andrea Molino. Proseguiamo in questa carrellata di compositori italiani giovani, dopo Marco Pedrazzi del collettivo Innova Ferte, dopo Elvira Muratore. Adesso è il momento di Giulia Monducci. Il brano che ascoltiamo è Earthscape First Watermark, ed è un brano non in prima esecuzione. Questo non fa parte, soltanto questo brano e quello di Fabio Massimo Caporosso non sono delle commissioni che dunque presuppongono prime esecuzioni assolute. Per quanto riguarda Giulia Monducci, appunto, che è la compositrice che adesso di cui ascolteremo adesso la musica, è una compositrice che ha studiato a Bruxelles e poi al Conservatorio di Bologna, che ha studiato con Corgi, con Sciarrino, con Bacalov, ma che soprattutto ha già un catalogo interessante ed è stata già eseguita in diversi festival, in diversi contesti anche molto accreditati, oltre ad aver conseguito premi internazionali. Allora, noi di Giulia Monducci ascoltiamo Earthscape First Watermark dall'Ensemble degli Intrigati, diretto da Andrea Molino.

Abbiamo ascoltato Earthscape First Watermark di Giulia Monducci e stiamo riproponendovi il concerto intitolato Ritratti, che è stato proposto al pubblico del Festival Filarmonia, scritto con la F, con la grande, quindi Filarmonia, Festival di Musica e Spiritualità, il 28 settembre dell'anno scorso a Firenze, appunto Certosa, Pinacoteca del Pontormo. C'entra molto la Pinacoteca del Pontormo nel pezzo che ascoltiamo adesso, che si intitola Del Seren Margine ed è la terza e ultima nuova commissione da parte del Festival, dopo quelle che abbiamo già ascoltato, i Pedrazzi col collettivo Innova Fert e di Elvira Muratore. Questo brano di Damiano Ferretti, Dal Seren Margine, infatti è ispirato all'esperienza del Pontormo nella Certosa di Firenze, dove nella prima parte del secolo XVI, tra il 522 e il 27, trovò rifugio dalla peste, dedicandosi poi a affreschi e la passione di Cristo nel chiostro grande. Quindi questa contrapposizione tra l'isolamento, il senso di protezione offerto da quegli spazi e invece la grandezza soggiogante della creazione creano quel cortocircuito da cui poi viene fuori l'idea creativa alla base di questo brano che stiamo per ascoltare, che si intitola Dal Seren Margine ed è stato scritto appunto da Damiano Ferretti. Noi lo ascoltiamo adesso nella interpretazione dell'ensemble degli Intrigati, diretto da Andrea Molino, ed è una prima esecuzione assoluta.

Era dal Sere Margine di Damiano Ferretti, Andrea Molino ha diretto l'ensemble di Intrigati. Adesso l'ultimo dei brani in programma, Tre Sonni di Fabio Massimo Capogrosso, che è il più noto, il più prestigioso per i successi internazionali tra i compositori di questa scaletta. E questo brano, Tre Sonni, ha segnato il debutto all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Capogrosso, fu composto nel 2019 per l'ensemble Sentieri Selvaggi. Noi qui lo ascoltiamo dall'ensemble degli Intrigati, diretto da Andrea Molino. Tre Sonni di Fabio Massimo Capogrosso.

Si intitola Tre sonni il brano che abbiamo ascoltato, lo ha scritto Fabio Massimo Capogrosso per l'ensemble Sentieri Selvaggi nel 2019, stesso anno in cui poi Capogrosso avrebbe debuttato anche al teatro alla Scala con un altro brano, Alchimie. Era l'ultimo lavoro in locandina per questo concerto intitolato Ritratti, concerto che si è tenuto il 28 settembre 2025 a Firenze Certosa, Pinacoteca del Pontormo, anche il concerto finale del Festival Filarmonia, Festival di Musica e Spiritualità, edizione naturalmente 2025. Al centro del concerto, con questi cinque, appunto, con queste cinque pagine di compositori italiani contemporanei, l'ensemble degli Intrigati, diretto dal suo direttore musicale Andrea Molino. Ed era non solo l'ultimo pezzo del concerto, ma anche l'ultimo capitolo di questa puntata di Radio 3 Suite, che finisce qui. Programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio, questa sera alla console Fabio Melis e Danilo Solidani, in regia Marianna Gallerano. Vi ricordo che domani Radio 3 Suite comincia alle 19 e alle 19.30 ci collegheremo con la Royal Albert Hall per il concerto dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrienko. Buonanotte da Stefano Valanzuolo.

Drone Music senza compromessi per elevare anima e corpo. Questa frase, già piena di indizi, introduce il ritorno su disco di Duchamp, alter ego di Federica Rossella, scienziata, curatrice, musicista con base a Berlino. Aveva esordito nel 2013 per l'etichetta Body Machines, poi diverse pubblicazioni, tra cui una condivisa con Felicia Atkinson. Da diversi anni Duchamp non pubblicava un album, che è arrivato la scorsa estate. Si intitola The Wild Joy e mette insieme i tratti caratteristici con cui abbiamo conosciuto e apprezzato la musica di questa artista decisamente fuori dagli schemi, questa drum music, questi bordoni, queste note lunghe tenute per molto tempo fino a diventare dei suoni circolari, a trasformarsi in qualcosa di potenzialmente infinito, una musica appunto senza compromessi che suona quasi liturgica e ritualistica, una musica che ha anche una forte fisicità, ma d'altra parte la capacità di essere quasi una sublimazione del concetto di melodia, di tonalità, qualcosa che allo stesso tempo suona sospeso e profondo. In qualche modo potremmo descriverla come musica tra avanguardia e folk. Il disco è uscito come coproduzione fra le etichette Torto Editions, l'etichetta con base a Genova di Tommaso Rolando, Ramble Records e Athena Records. Duchamp la troviamo a chitarra baritona, voce, organo, sintetizzatori, buzuki, elettronica, e tra gli strumenti c'è anche un'incredibile testardaggine. Il brano che abbiamo ascoltato era proprio la traccia che dà il titolo al disco, in cui c'era alla voce anche la presenza di Rosemary Foster. Ascoltiamo un altro pezzo da The Wild Joy, intitolato Full Access, Duchamp.

un senso di sospensione attraverso le musiche che ascoltiamo in questa parte di Battiti di stanotte, dalla musica materica eppure sacrale di Duchamp. Siamo scivolati nelle improvvisazioni di Karen Willems, batterista e percussionista belga che negli anni ha attraversato, esplorato generi diversi, il rock, il pop, l'improvvisazione, la sound art. A Fool's Guide to Reality è il suo secondo album da solista, uscito inizio ottobre su Permanent Draft. Permanent Draft è un'etichetta, è una casa editrice indipendente fondata da Fanny Chiarello e Valentina Magaletti, incentrata sulle produzioni di artiste donne e non binary, con una predilezione dichiarata, diciamo, per le musiche frammentarie, per gli esperimenti a bassa fedeltà, per l'attenzione ai suoni che arrivano dalla vita quotidiana e dal materiale grezzo della vita quotidiana. Un'etichetta che fin dal nome Permanent Draft rivela un senso anche di sospensione e trasformazione continua, quello intrinseco proprio al concetto di diciamo così, di bozza permanente. Tensione e rilascio sono i due poli dichiarati proprio nelle note di copertina su cui si muove la ricerca di Karen Willems in questo suo secondo lavoro, basato principalmente sull'improvvisazione, un'ispirazione che arriva appunto dalla vita quotidiana e dalla natura circostante, che Karen Willems descrive come il luogo dove troviamo tutta la bellezza, tutti i suoni di cui abbiamo bisogno. L'approccio alla batteria di Karen Willems ricorda, almeno a livello teorico, quello di Valentina Magaletti, il fuggire costantemente dalla cosiddetta comfort zone, il tentativo di distanziarsi da un uso ripetitivo di questo strumento, esplorando anche quello che si incontra in ogni occasione, come appunto oggetti e strumenti di fortuna per ampliare la tavolozza sonora. Eccentricità e giocosità, altre due linee guida percorse da Karen Willems per questo disco, la troviamo a xilofono, tamburello, registrazioni sul campo, rullante, sintetizzatori, effetti, campane, pentole, strumenti giocattolo. Il brano che abbiamo ascoltato era la traccia che dà il titolo a Fool's Guide to Reality, e da questo disco ascoltiamo un altro brano, Dragon Dance.

suoni della natura, registrazioni ambientali, voci, diversi strumenti percussivi ed elettronici si intrecciano nella musica della batterista belga Karen Willems, che abbiamo ascoltato con il brano Dragon Dance dal suo recente album A Fool's Guide to Reality, elementi che ritroviamo anche nei paesaggi ricostruiti dalle Biologist Maren, il duo composto da Beatrice Miniaci e Anton Sconosciuto, che abbiamo ascoltato subito dopo la percussionista. Il brano era Dragunara, tratto dal secondo album dei Le Biologist Maren, Looking Out for Dolphins. Un lavoro questo che è una sorta di mappa sonora di Alghero, un lavoro che è stato composto durante una residenza artistica presso la Fondazione Alghero nel luglio del 2024, e di questo album ci avevano già anticipato qualcosa Le Biologist Maren quando li abbiamo ospitati per una session live, un'intervista qualche mese fa, che potete riascoltare su RaiPlay Sound. Looking Out for Dolphins viene presentato come una suite sonora site specific. Ritroviamo il lavoro sul campo, gli aspetti della composizione e dell'improvvisazione che caratterizzano il percorso di ricerca, gli studi anche delle Biologist Maren, brani che confluiscono uno dentro l'altro, proprio come una suite tra suoni della natura. Su tutti spiccano i suoni dell'acqua, i cinguettii e poi suggestioni e ricordi che il duo racconta di aver esperito sulla costa e nell'entroterra della Sardegna. Il disco è uscito per Collas, l'etichetta di Trento, a settembre, e le Biologist Maren lo presenteranno per alcune date dal vivo: il 22 ottobre al Fanfulla di Roma, il 24 a Campo Galliano in provincia di Modena, il 25 a Spettro a Brescia e il 26 ottobre al Lago di Cei a Trento. Ascoltiamo un'altra traccia, proprio quella che dà il titolo al disco, Looking Out for Dolphins, Chilling the Fuck Out.

Damavand, un nome che prende spunto dalla cima più alta dell'Iran e di tutto il Medio Oriente, un vulcano inattivo che si staglia su Teheran. Questo è il nome che si è dato il duo composto da Gianluca Ceccarini e Alessandro Ciccarelli, il primo chitarrista, sperimentatore elettroacustico, liutaio, si occupa anche di ricerca fotografica. Su questo lavoro lo troviamo a chitarra, sample e sintetizzatore. Il secondo, Alessandro Ciccarelli, trombonista e musicista elettronico, qui suona, come anche nel disco precedente, una grande varietà di strumenti, oggetti elettronici, tom e poi il basso gopichand, uno strumento del subcontinente indiano che lui stesso si è autocostruito, lo xafun, uno strumento musicale affiato della famiglia dei legni, fatto di bambù, lo troviamo poi al basso e alla tuba. Una musica che già con questa strumentazione ci porta verso Oriente, e questa direzione è spinta ulteriormente dalla collaborazione con il musicista giapponese Tetsuro Konishi, che troviamo a tromba e clavette. I Damavand li abbiamo ascoltati subito dopo il Le Biologiste Marraine, senza soluzione di continuità. E Le Biologiste Marraine sono Beatrice Mignaci e Anton Sconosciuto, i loro strumenti sono flauti, organo, batterie e sintetizzatori, e con i Damavand condividono diciamo un orizzonte musicale che esplora il confine non troppo definito fra paesaggio, memoria e suono. Hard as Leaf, Light as Stone è il titolo del vinile pubblicato dai Damavand.

lo scorso anno. Era uscito insieme al libro d'arte Lungo i margini del mondo, realizzato da proprio Gianluca Ceccarini insieme a Nahid Reza Shateri, e questo disco di recente è stato pubblicato anche in edizione digitale. Quello che abbiamo ascoltato era un estratto dalla prima delle due lunghe tracce che compongono il disco, Hard as Leaf. E i Damavand, con la formazione a tre allargata insieme a Tetsuro Konishi, ci portano all'ascolto di uno dei brani che compongono il lussuoso ritorno, il 20° album di un trio che ha fatto dell'intreccio fra minimalismo, sospensione, modifica della percezione del tempo e improvvisazione la sua inconfondibile cifra stilistica. Tony Buck alla batteria, Chris Abrams al pianoforte, Lloyd Swanton al contrabbasso. Si intitola Disquiet il nuovo album dei Nex. La loro è un'inquietudine sempre meravigliosa, labirintica. In questo caso non si tratta di un album composto da un'unica lunga traccia, ma per il loro 20° disco hanno fatto le cose decisamente in grande: 4 tracce lunghissime che tra l'altro potranno essere ascoltate dal vivo, probabilmente non per intero perché ci vorrebbero dei concerti di quasi 4 ore, il 23 ottobre allo Spazio Teatro 89 a Milano e il 24 ottobre al Jazz and Wine of Peace a Gradisca di Sonso. Ascoltiamo un estratto di questo nuovo album dei The Next, Rapid Eye Movement.

0: Krok significa un passo in bielorusso e per Alex Chumak, polistrumentista di Minsk che guida i Soyuz, questa parola è importante, il titolo del loro disco, il tema che percorre tutto il loro quarto album, band che si è dovuta trasferire a Varsavia per via dei disordini politici in Bielorussia e a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, e così abbracciare l'incertezza è diventato il tema del nuovo disco, dove i Soyuz hanno anche deciso di abbandonare il russo per tornare a cantare nella propria lingua madre. In questo caso però, nel brano che abbiamo ascoltato c'è tanto Brasile, lingua do mundo, il brano inciso insieme al giovane cantautore brasiliano Tim Bernardes. Ora Battiti prosegue dal folk malinconico dei Soyuz a quello più articolato di Lilia the Bard, cantautrice londinese che ha sfornato un album di debutto solo apparentemente quieto e dolce, in realtà è pieno di rabbia e denunce verso la situazione mondiale, in particolare verso quella femminile. The Woods è il titolo del disco e questa è The Wife's Murder Ballad, Lydia the Bard.
1: Please say you can save him. He was my everything, and I just...

una ballata emozionante, The Wife's Murder Ballad, Lydia, Lydia de Buckley, e così come pieno di emozioni è l'intero album, The Woods, questo è il titolo scelto dalla cantante britannica per il suo esordio, arrivato dopo un EP, Afraid of Quiet, apprezzatissimo, così come le cover che pubblicava in rete con le quali ha iniziato la propria carriera. L'ascoltiamo ancora subito con un'altra ballata che si intitola semplicemente Joanne.

il bell'intreccio di archi e folk per Joan, altro brano che abbiamo tratto da The Hoods, il lavoro autoprodotto dalla stessa cantautrice londinese Lydia The Bard, che invita donne e uomini a non farsi opprimere, esalta il potere di ognuno di noi per l'autodifesa, per l'autodeterminazione, in ogni circostanza il potere la richieda. The Hoods, dunque il bel esordio di Lydia The Bard, e Hoods è anche il cognome di Hilary Hoods, cantante, musicista, filmmaker e scrittrice irlandese che in questi giorni di fine ottobre pubblica il suo ultimo album che si intitola Night Crew. Il suo è un folk di derivazione maggiormente ambient e scuro che iniziamo ad ascoltare con End Games.

End Games, è l'artista irlandese Hilary Hoods, che torna così alla forma canzone nel suo terzo album, come vi anticipavo, si intitola Night Crew, dove una particolare attenzione viene data alle armonie vocali e a numerose influenze sonore, e dove il tema di fondo rimane comunque il necessario bisogno collettivo di restare umani di fronte alla tirannia e all'oppressione.

E questa era l'ambientazione di Taper, brano che abbiamo tratto da Night Crew, ultimo e terzo album firmato dalla musicista irlandese Hilary Hoods, pubblicato da Sacred Bones, disco che arriva dopo due lavori precedenti, entrambi strumentali e di stampo maggiormente sperimentale rispetto alle canzoni di questo lavoro, molto bello, che tra l'altro Hilary Hoods presenterà dal vivo in Italia il 21 novembre al Teatro Rasi di Ravenna durante il Transmissions Festival, la rassegna che poi vi presenteremo presto nel suo programma completo. È irlandese, è anche il cantautore e artista visivo Barry Kerr, il suo è un folk più chiaro, e in questo disco, che si intitola Curlew's Cry, si ispira al verso del Ciurlo che, nella tradizione popolare irlandese, scrive l'autore, ha una profonda presenza simbolica, spesso è associato a presagi e all'aldilà. The snows, they melt the soonest. Barry Kerr.

Curlew's Cry, è la nuova pubblicazione di Barry Kerr, cantautore irlandese che abbiamo ascoltato ora con The Snows They Melt The Soonest, per lui voce, chitarra e buzuki, ad affiancarlo le diverse chitarre l'ukulele di Jerry O'Brien e le voci di Pauline Scanlon, di Syl Denvir e di Cathy Jordan, che si muove anche sul tamburo celtico, il Bodhrán. E come detto, nel folklore irlandese il chiurlo e il suo verso inconfondibile era spesso vissuto come un richiamo dal mondo degli spiriti, o quantomeno si pensava che questi uccelli segnalassero la presenza degli spiriti, quindi sentito come un lamento di avvertimento più che un semplice verso, magari nostalgico. Ma sottolinea l'autore, Barry Kerr, mi affascina anche la tradizione di buon auspicio che circonda gli uccelli nella nostra tradizione, mentre qui si dedica appunto al Curlew's Cry. Spostiamoci ora in Texas, ad Austin, per il terzo album dei Little Mezzarn. Si intitola Mustang Island. Little Mezzarn è il trio guidato dalla cantautrice polistrumentista, insegnante di violoncello, Lindsay Verrill. L'atmosfera con loro diventa rarefatta, il tema del dolore attraversa il disco, dove si pone grande attenzione ancora una volta alle armonie vocali e corali inserite in alcune stranezze orchestrali particolarmente coinvolgenti, un folk primitivo legato alla natura e alla sperimentazione. È comunque un disco delicato. Mustang Island è pubblicato dalla label di Philadelphia, Dear Life Records, e lo possiamo apprezzare ora dai due brani che ascoltiamo in sequenza, la breve The Gate, seguita da Marmuration, ai texani Little Mezzarn.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Quarta puntata.

In uno di quei giorni piovigginava, dovetti tornare prima di sera dalle parti della consolata. Cercavo un elettricista e mi faceva un certo effetto rivedere le vecchie botteghe, i grandi portoni nelle viuzze e leggere i nomi delle orfane, di corte d'appello, tre galline, riconoscendo le insegne. Nemmeno i ciottoli delle strade erano cambiati. Non avevo l'ombrello e sotto le strisce strette di cielo in mezzo ai tetti ritrovavo l'odore dei muri. Nessuno lo sa, mi dicevo, che sei tu quella Clelia. Non osavo soffermarmi e mettere il naso nelle vecchie vetrine, ma quando fui per ritornare non mi tenni. Ero in via Santa Chiara e riconobbi l'angolo, le finestre inferriate, il vetro sporco e appannato. Varcai decisa la piccola soglia che scampanellò, come allora, e passandomi la mano sulla pelliccia me la sentii bagnata. Nell'aria chiusa, gli scaffaletti con le mostre di bottoni, il piccolo banco, l'odore di biancheria erano gli stessi. C'era di nuovo una lampada verde che illuminava il registratore di cassa. All'ultimo momento sperai che il negozio fosse stato ceduto, ma la donna magra, dalla faccia ossuta e risentita, che si alzò dietro il banco era proprio Gisella. Credo che cambiai colore e mi augurai di essere anch'io così invecchiata. Gisella mi squadrava, sospettosa, con un mezzo sorriso d'invito sulla bocca sottile. Era grigia, ma in ordine. Allora mi disse con un tono che un tempo ci avrebbe fatte ridere tutte e due se volevo comprare. Le risposi strizzandole l'occhio. Non mi capì e ricominciava la stessa frase. Io la interruppi con la mano. «Possibile», dissi. Dopo la prima contentezza e la sorpresa che non bastarono a darle colore, era uscita dal banco e ci eravamo portate sull'uscio per meglio vederci, discorremmo così, festeggiandoci, e lei mi guardava la pelliccia e le calze con l'occhio intrigato, come fossi sua figlia. Non le dissi tutto quel che avevo fatto e perché ero a Torino. Lasciai che pensasse ciò che voleva. Accennai vagamente che stavo a Roma e che avevo lavoro. Quando eravamo due bambine, Gisella era tenuta stretta stretta, tanto che con me si lagnava di non poter nemmeno andare al cinema, e io allora le dicevo di venirci lo stesso. Mi aveva già chiesto se m'ero sposata, e alla mia alzata di spalle impaziente aveva fatto un sospiro, non so se per me o su se stessa. «Sono vedova», mi disse. «Giulio è morto». Giulio era il figlio della merciaia, la prozia che aveva allevato nel negozietto Gisella rimasta orfana, e già ai miei tempi si sapeva che voleva farsene una nuora. Giulio era un tisico ragazzo, lungo lungo, che portava un mantello invece del soprabito o del maglione, e d'inverno andava sempre a sedersi sui gradini del Duomo per prendere il sole. Gisella non parlava mai di Giulio. Era la sola a non voler credere che la vecchia la teneva in casa per farle sposare quel malato, e diceva che non era malato. Gisella allora era svelta, giudiziosa. In casa sovente ce la portavano a esempio. «E Carlotta?» le dissi. «Che fa, balla sempre?» Ma Gisella parlava ormai del negozio e mi fece la solita lagna. Era felice di avermi e potersi sfogare. Mi colpì il tono astioso con cui disse che Carlotta aveva fatto la sua strada. Era stata ballerina in Germania durante la guerra, più nessuno l'aveva vista. Tornò a parlare del negozio, del salasso che era stata la morte di Giulio, in sanatorio, sulle spese fino a 3 anni fa, della morte della vecchia e dei tempi cattivi prima ancora della guerra. Le figlie, ne aveva due, Rosa e Lina, una tossiva, era anemica, l'altra no. 15 anni tutte e due studiavano, erano un grosso guaio, la vita costava e il negozio non rendeva più come ai tempi di una volta. «Ma state bene, avete sempre quell'alloggio?» «Miserie», mi disse. «Più nessuno pagava l'affitto. Lei adesso li aveva sfrattati e affittava a un atelier di ragazze. Rende di più. Noi ci siamo ristrette, viviamo di sopra». Alzai la testa. Rividi le due stanze in alto, la scaletta, la piccola cucina. Ai tempi della vecchia salire quella scala era un rischio. La vecchia era sempre di mezzo. Chiamava lei Gisella, le diceva di non uscire sulla strada. Mi colpì che adesso Gisella si comportava come la vecchia padrona. Sospirava, socchiudeva gli occhi. Anche il sorriso risentito che gettava alla mia pelliccia e alle calze aveva un'ombra di quell'astio con cui la vecchia giudicava noi altre. «Chiamo le figlie. Avrei voluto andarmene». Quello era tutto il mio passato, insopportabile, eppure così diverso, così morto. M'ero detta tante volte in quegli anni e poi più avanti, ripensandoci, che lo scopo della mia vita era proprio di riuscire, di diventare qualcuna, per tornare un giorno in quelle viuzze dove ero stata bambina e godermi il calore, lo stupore, l'ammirazione di quei visi familiari, di quella piccola gente. E c'ero riuscita, tornavo. E le facce, la piccola gente, erano tutti scomparsi. Carlotta era andata, ammirazione di quei visi familiari, di quella piccola gente. E c'ero riuscita, tornavo. E le facce, la piccola gente, erano tutti scomparsi. Carlotta era andata e il lungo, Giulio.

armi sopra, io le dissi che era meglio se non lasciavamo il negozio. Infatti il sonaglio squillò, entrò un cliente. «Eh già», disse Gisella quando la porta si fu richiusa. «Eravamo ragazze che si lavorava allora. Altri tempi. La zia sapeva comandare». Guardava Lina con una smorfia di piacere. Era evidente che s'era scelta la parte della madre che si ammazza di lavoro e non permette alle figlie di sporcarsi le mani. Nemmeno il caffè lasciò fare alla Lina. Corse lei di sopra e lo mise su. Io scambiai qualche parola con la figlia. Mi guardava compiaciuta, le chiesi della sorella. Entrò una donna scampanellando e da sopra Gisella gridò «Vengo subito!». Avevo detto decisa che ero a Torino di passaggio, che ripartivo l'indomani. Non volevo servitù. Ma Gisella non insistette. Mise ancora il discorso sulla vecchia, me ne fece chiacchierare davanti alla figlia, di come la vecchia comandava e dava consigli anche alle ragazze degli altri. Succede così sempre. Con la scusa di allevarla, di darle una casa e un marito, la vecchia aveva fatto di Gisella un'altra se stessa e lei adesso lavorava sulle figlie. Pensavo a mia madre se era stata così, se è mai possibile vivere con qualcuno e comandarlo senza lasciargli il segno. Io dalla mamma ero scappata in tempo. O no? La mamma borbottava sempre che un uomo, un marito, era un povero affare, che i maschi non sono cattivi ma scemi, ed ecco che l'avevo ubbidita anch'io. Persino la mia ambizione, la smania di far da sola, di bastarmi, non veniva da lei? Prima che me ne andassi, la Lina chiacchierò, come succede, di qualche sua compagna di scuola e trovò il tempo di dirne male, di chiedersi dove le famiglie trovassero i mezzi per mandarcele. Io cercavo di ricordarmi com'ero a quell'età, che cosa avrei detto in un caso come questo. Ma io a scuola non ero andata, io non prendevo il caffè con la mamma. Ero certa che fra poco, alle mie spalle, Lina avrebbe parlato di me con sua madre come parlava delle compagne di scuola.

Soltanto le ore che passavo in via Po non mi parevano perdute. Mi toccava anche girare in cerca di questo e quello. Qualcuno lo vedevo in albergo. Col mercoledì delle ceneri i muratori e i bianchini avevano finito. Restava il lavoro più difficile, l'arredamento. Fui sul punto di rimettermi in treno e andare a ridiscutere tutto, al telefono, con Roma non ci si poteva intendere. Mi dicevano, ci fidiamo, fai tu. E il giorno dopo telegrafavano che aspettassi una lettera. L'architetto ambientatore venne a cena con me in albergo. Tornava adesso da Roma e aveva una cartella piena di bozzetti. Ma era giovane e tergiversava. Non volendo compromettersi mi diede ragione. A guardarli di qua tutti i bei progetti di Roma crollavano. Bisognava fare i conti con la luce dei portici e tenere presenti gli altri negozi di Piazza Castello e di Via Po. Mi convinsi che aveva ragione Morelli. Il sito era impossibile. Un quartiere come a Roma non ce ne sono più, forse soltanto fuori porta. La gente passeggia in Via Po soltanto la domenica. Quest'architetto era rosso, testardo e peloso, un ragazzo. Parlava sempre di ville in montagna, così scherzando mi schizzò il progetto di una casetta di vetro per prendere il sole d'inverno. Mi raccontò che lui viveva molto in giro, come me, ma diversamente da me, che potevo indossare anche domani un modello che mi piacesse, nelle sue ville ci stavano soltanto quei bestioni che avevano i mezzi, quasi sempre rubati. Lo misi sul discorso dei pittori di Torino, di quel Loris. Lui si montò, prese fuoco, disse che preferiva gli imbianchini. Un imbianchino conosce il colore, disse. Un imbianchino potrebbe domani, studiando, diventare affrescatore o mosaicista. Chi non ha cominciato a dar la calce a una parete non sa cos'è decorazione. Questi pittori di Torino, per chi dipingono e che cosa dipingono? Non hanno ambiente. Quello che fanno non serve a nessuno. Lei lo farebbe un vestito che non sia da portare ma da tenere sotto vetro. Gli dissi che non facevano soltanto quadri o statuine, ma parlavano di mettere su uno spettacolo. Ne parlavano molto. Gli dissi dei nomi. «Bella roba», mi interruppe sarcastico, «bella roba. Lei che cosa direbbe se quella gente mettesse insieme una sfilata di modelli e invitasse Clelia Oitana a vederla?» Allora seguitammo a scherzare e si concluse che soltanto noi vetrinisti, architetti e sarte eravamo artisti veri. Finì, come prevedevo, che mi invitò a venire con lui in montagna a vedere un rifugio che aveva progettato. Gli chiesi se aveva niente di più comodo da propormi, magari un palazzo a Torino. Mi guardò con un occhio solo, ridendo. «Il mio studio», disse. Ero stufa di studi e di chiacchiere. Quasi preferivo Becuccio e il suo bracciale di cuoio. Quest'altro si chiamava Febo. Così era scritto in fondo a tutti i suoi progetti. Gli risi in faccia con la stessa impertinenza sua e lo mandai a letto come un ragazzo troppo furbo. Ma Febo era rosso, testardo e peloso e doveva aver deciso che facevo per lui. Riuscì a sapere esattamente come stavo con Mariella, con la

né Comomina, di Morelli e del suo cognac, della mia visita allo studio di Loris. L'indomani venne a dirmi che voleva accompagnarmi a una mostra. Gli chiesi se non era meglio che decidessimo quelle tendine. Mi rispose che l'ambiente più adatto era la mostra. Si beveva un liquore e si studiava l'arredamento del locale. Una cosa di gusto. Ci andammo e già salendo le scale sentii ridere la Nene. Quelle sale erano un misto di montagna e di bar Novecento. Ci servivano certe ragazze in grembiale a quadretti. Siccome anche le poltrone e le maioliche facevano mostra, ci si stava a disagio, ci si sentiva come esposti in una vetrina. Febo non disse se ci aveva avuto mano anche lui. Alle pareti si vedevano quadri e statuine, non le guardai. Guardai la Nene, che nel solito abituccio rideva, buttata su una poltrona, divincolando le gambe, e da dietro un cameriere in nero le accendeva la sigaretta. C'era Momina e altre donne e ragazze. C'era un vecchietto con la barba da cinese che, seduto davanti alla Nene, le schizzava il ritratto. Alle porte della sala gente faceva capolino, pochi, il pubblico che guardava gli artisti. Ma la Nene s'accorse presto di me e venne a chiedermi se avevo già visto i suoi lavori. Era allegra, eccitata, mi soffiò il fumo in faccia. Davvero le grosse labbra e la frangetta ne facevano una bambina. Mi portò davanti alle sue statue, dei piccoli nudi sformati che parevano di fango. Li guardai piegando il capo da una parte. Pensai, non lo dissi, che dal ventre della Nene potevano ben nascere figli così. Nene guardava me avidamente, a bocca aperta, come se fossi un bel giovane. Io aspettavo che qualcuno parlasse, piegai il capo dall'altra parte. Febo, abbracciandoci tutte e due alla vita, disse: «Qui siamo in cielo o sottoterra? Ci voleva una piccola donna come te, Nene, per mostrarci queste cose terribili». Nacque una discussione, cui prese parte anche Momina. Non ci badai, sono avvezza ai pittori. Guardavo la faccia della Nene, che seguiva accigliandosi o trasalendo le parole degli altri, come se tutto dipendesse da loro. Aveva davvero perduta la baldanza o anche questa era la sua parte? Il più incredibile di tutti era Febo. Soltanto l'altro giorno diceva forca della Nene e dei suoi. Parlavano di lei con buon umore e lei faceva la bambina, la confusa. Già prima quel gesto di mostrarmi le statuine mi aveva seccata. Non poteva lasciare che le vedessi da me. Ma la Nene coltivava una fama di ragazza maleducata e impulsiva. Forse aveva ragione. Qui manca soltanto Mariella, pensai. Che cosa direbbe Becuccio di queste matte? All'idea di Becuccio mi scappò da ridere. Febo mi si voltò improvvisamente con buon umore, mi venne vicino e bisbigliò sulla guancia. Lei, Clelia, è un tesoro. Lei li fa meglio i bambini, scommetto. Credevo dicesse sul serio prima, gli risposi. La più sincera qui dentro è ancora la Nene. Quest'arte viscerale mi ha messo appetito, bisbigliò lui. Ce le facciamo due salsicce? Bevendo grappa e mangiando salsicce, si riparlò della montagna. Persino il vecchio pittore dalla barbetta era un competente alpinista. Combinarono una gita in quel rifugio, si distribuirono le parti, bisognava entrodomani telefonare a destra e a sinistra. «Andateci voi», disse Momina, «io non vengo al rifugio. Io e Clelia ci fermeremo per strada». «Mai stata a Montalto?» Fermammo la Topolino a una villa davanti alle montagne. Eravamo noi due sole, le altre macchine proseguirono, ci aspettavano a Saint-Vincent. Quei pochi giorni di bel tempo erano bastati a far fiorire le piantine dentro le serre, ma gli alberi del giardino erano ancora secchi. Non ebbi il tempo di guardarmi attorno che Momina gridò: «Eccoci qua!» Stavolta Rosetta non portava il vestito celeste. Ci venne incontro in sottana e scarpette da tennis, i capelli fasciati da un nastro, come se fossimo al mare. Mi diede la mano con forza, diede l'altra a Momina ma non sorrise. Aveva gli occhi grigi e scrutatori. Spuntò anche la madre, in ciabatte, grassa e asmatica, vestita di velluto. «Rosetta», gridò Momina, «puoi tornare, non ci sono più balli a Torino». Le informò degli amici, della gita, della comitiva. Mi stupì che Rosetta accettasse il tono scherzoso e parlasse come lei disinvolta. Mi chiesi se proprio l'avevo vista su quella barella, quanti giorni fa, 15, 20. Ma forse Momina chiacchierava così per aiutarla, per levare lei e noi d'imbarazzo. Dovevano conoscersi bene. Chi aveva gli occhi spaventati e acquosi, poveretta, era la madre, che davanti a Momina si agitava e guardava me con apprensione. Era così donnetta che si lagnò della vita in campagna, del disagio di stare fuori stagione nella villa. Ma Rosetta e Momina non le incoraggiarono. Finì che Momina le rise in faccia. «Quel cattivo papà!» esclamò. «Condannarvi così alla prigione! Bisogna evadere, Rosetta, d'accordo?» «Io ci sto», disse Rosetta a mezza voce. La madre temeva che non fosse ben fatto. «Non hai gli sci, non hai niente», disse.
papà non sa. Chi parla di sci? Disse Momina. Che ci vadano quei matti, noi ce ne andiamo a San Vincent, nemmeno Clelia è venuta per sciare. Ma prima la madre volle darci il tè, preparare dei termos, equipaggiarci. Rosetta era già corsa a vestirsi senza perdere tempo. Rimaste noi con la madre, Momina mormorò sul gradino. Come sta? La madre si voltò col pugno sulla guancia. Me la rividi impellicciata a correre in quel corridoio. Balbettò: per carità, purché niente succeda. È necessario che ritorniate, tagliò Momina. Non deve nascondersi. A Torino le amiche sparlano. Arrivammo a San Vincent, sempre correndo fra le montagne. Anche qui c'era il sole sulla neve e non molte piante. Mi stupì il numero delle macchine nel parcheggio del casinò. Non c'è mai stata? Mi chiese Rosetta sulla spalla. S'era voluta seder dietro nella sua giacchetta di pelliccia e con Momina durante la corsa avevano parlato senza guardarsi. È comodo, dissi, a 3 ore di macchina. Lei gioca? Non credo alla fortuna. Che altro c'è nella vita? Disse Momina rallentando. La gente sogna l'automobile per venire a guadagnarsi l'automobile che poi le serve per tornarci. Questo è il mondo. Parlò con un tono definitivo che mi parve di canzonatura, ma non risero né l'una né l'altra. Scendemmo. I nostri amici, per fortuna, s'erano da un pezzo dispersi nelle sale da gioco e fu possibile sederci al bar noi tre sole. Era pieno di gente, faceva un caldo da serra. Rosetta prese l'aranciata e se la sorbiva cheta, guardandoci. I suoi occhi grigi e infossati ridevano poco. Sembrava una ragazza tranquilla e sportiva, con quello sweater giallo e i calzettoni arrotolati. Chiese chi c'era con noi oltre a Peggy e alle ragazze. Il discorso voltò sulle amiche, sugli ultimi fatti di Torino. Momina disse a un certo punto che la recita era in alto mare. Stava fumando, socchiudeva gli occhi nel fumo. «Perché?» chiese freddamente Rosetta. «Non vogliono farti uno sgarbo», accennò Momina. «Sai, il dramma finisce male». «Sciocchezze», tagliò Rosetta. «Che c'entra?» «Sai chi difende il vecchio dramma?» disse l'altra. «Mariella». Mariella ci tiene alla recita e non ci vede nessuna allusione. Dice che a te non importa. Rosetta mi diede una rapida occhiata. Io dissi alzandomi: scusate, cerco la toeletta. Tutte e due mi guardarono, Momina con la faccia divertita. Mi restò l'impressione di aver detta una cosa di quelle che non si dicono. Mentre giravo nei corridoi per calmarmi, mi ripetevo: brutta stupida, così impari a voler essere un'altra. Credo che fossi anche arrossita. Mi fermai davanti a uno specchio e intravidi Febo che usciva da una saletta da gioco. Non mi voltai finché non fu rientrato. Tornata dissi: scusate. E Rosetta, con quegli occhi fermi: ma lei può restare, non ci dà nessuna noia. Non mi vergogno di quello che ho fatto. Momina disse: tu che hai visto Rosetta quella notte, dici com'è stato. Non l'avranno spogliata i camerieri, spero. Rosetta fece una smorfia, come cercando di ridere. Arrossiva anche lei. Se ne accorse e indurì gli occhi fissandomi. Dissi qualcosa, non so, che le stavano intorno la madre e un dottore. «No, no, com'era Rosetta?» disse Momina con accanimento. «L'effetto che faceva a un'estranea. Allora tu eri un'estranea. Se era brutta, stravolta, se era un'altra. Come siamo da morte. In fondo lei non voleva saper altro». Dovevano conoscersi bene per parlarsi così. Rosetta mi guardava dal fondo degli occhi, attenta. Dissi che era stato soltanto un attimo, ma mi era parsa gonfia in faccia, vestita da sera di celeste e non aveva le scarpe. Di questo ero certa. Tanto era in ordine e poco stravolta, dissi che avevo guardato sotto la barella se gocciava sangue. Pareva una disgrazia, una comune disgrazia. In fondo chi è svenuto è come uno che dorme. Rosetta respirò forte, non cercò di sorridere. Momina disse: a che ora avevi preso il sonnifero? Ma Rosetta non rispose a questo. Si scrollò le spalle, guardò in giro e poi chiese a voce bassa, esitando: davvero ha creduto che mi fossi sparato? Se proprio ci tenevi, disse Momina, era meglio spararsi. Ti è andata male? Rosetta mi guardava intimidita dal fondo degli occhi. Mi parve un'altra in quel momento e bisbigliò: dopo si sta peggio che prima. È questo che spaventa.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Friedrich Wilhelm Rust, sonata a violino solo con accompagnamento. Allegro, andantino con tenerezza, andantino grazioso, cantabile con accompagnamento pizzicato, basso tacet, scherzando. Plamena Nikitasova, violino. Aline Zülbereich, fortepiano.